0: Questa è
1: scoccate da poco le 17. Questo significa che abbiamo un'altra ora insieme da passare con tanti argomenti, soprattutto la domanda di oggi: cosa preferite voi fra città e campagna? Potete mandarmi messaggi e note vocali al 347 7272 274. Vi aspetto, eh?

0: di Dio.
1: Fiorella Mannoia, l'amore con l'amore si paga. Eccoci qui su Radio Selene. Allora, cari ascoltatori, prima di tutto io vi rilancio la domanda del giorno. Eh sì, a prescindere da dove vivete, ok, cosa scegliete fra città e campagna? E poi perché? Perché se devo dirvi la mia, io scelgo la città. Mi piace proprio quella sensazione di movimento continuo, di possibilità anche appena scendi di casa e tutto lì a disposizione. Amo davvero proprio la città, proprio il fatto che la vita scorre, la gente che passeggia, sorride, va da una parte all'altra appunto della città. È ancora meglio se è di mare, lì proprio abbiamo fatto jackpot. Però arrivano anche i vostri messaggi. C'è Franco da Melendugno, per esempio, che mi scrive: io vivo in campagna e non la cambierei con niente, il silenzio, la tranquillità, per me quella è casa. E vabbè, giusto. Ma c'è anche Pasqua da Trani che mi scrive: io vivrei dove c'è pace, ovvero dove non si dovrebbe avere paura di tutto. Io vivo a Trani, non è campagna ma nemmeno una grande metropoli, però sì, mi piace la città di Trani, però purtroppo non è tranquilla. Tranesi, ditemi voi all'ascolto, voi che cosa dite? Però io intanto vi richiedo, tutti voi all'ascolto, preferite la città o la campagna e perché? Mandatemi i vostri messaggi al 347-7272-274, perché sì, con le note vocali io posso sentire la vostra voce e quindi per favore, mandatemele.

che ci dà questi ultimi respiri d'estate con questa sua nuova canzone. Bentornati su Radio Selene. Allora, oggi vi sto chiedendo: cosa scegliete voi fra città e campagna? C'è questo messaggio di Dario di Lecce che mi racconta che da piccolo ha vissuto in campagna tra gli ulivi, gli animali e quel risveglio dolce con gli uccellini al mattino, ma ora invece vive in città con la sua famiglia e il suo buongiorno è il rumore del treno che passa sotto casa. E cito le sue parole: li apprezzo entrambi perché li ho vissuti entrambi e ci sono pro e contro comunque, però l'importante è stare bene, che sia in città o in campagna. Vabbè, sì, quello è proprio l'importante, il necessario, Dario. E poi c'è Giulio da Biceglie che mi scrive: come dice Lucio Dalla, si muove la città e quindi meglio la città. Voi invece preferite la città o la campagna e perché? Fatemelo sapere al 347 7272274.

0: Tiziano Ferro dal 2002 con Le cose che non dici. E voi cosa non mi dite? Niente, anzi, avete parlato, mi avete mandato i vostri messaggi e io vi devo dire una cosa adesso. Eh sì, è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, è il momento del B-Day, la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che voi potete prenotare per i vostri amici, parenti che fanno il compleanno e che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Potete prenotare al numero 080 898 1188 oppure potete inviare una mail a diretta@radioselene.it. Il B-Day di oggi pomeriggio è destinato, vediamo, lo voglio dire, sì, è destinato ad una ragazza, una ragazza giovane, devo dire, sì. Vediamo un attimino se sentiamo il telefono squillare. Anzi, voglio spoilerarvi una cosa, dai, sì, diamo un altro indizio. Allora, potete controllare persone di Corato, giovani, ok, molto giovani a Corato, potete controllare il telefono, perché se vi sta squillando, e forse siamo noi di Radio Selene, forse, però controllate. Vediamo un po'. Io poi non voglio dire il nome, ok, perché sennò poi la sorpresa non è più sorpresa, e quindi, vediamo. No, niente, non ci risponde. Facciamo un altro tentativo, però. Facciamo. Vediamo un po' se ci rispondi. Lo simulo io, lo squillo in tutto ciò. Vediamo un attimo, sentiamo più che altro un attimo se il festeggiato di oggi ci risponde.
2: Pronto?
0: Ciao, sei Miriam?
2: Sì.
0: Ciao Miriam, io sono Gaia di Radio Selene. Ho saputo che oggi 16 settembre per te è una data importante.
2: Sì, il mio compleanno.
0: Ah, e allora sorpresa! Ciao Miriam, auguri!
2: Grazie.
0: Auguri! Ma oggi è una data importante perché sei maggiorenne da oggi.
2: Esatto.
0: Ma ti senti diversa? Sentiamo un po'.
2: Sì.
0: Sì? Che cosa senti di diverso rispetto a
2: io? Un po' imbarazzo.
0: Ma no, no tesoro, no, anzi assolutamente, stai più che tranquilla, anzi devo dirti che questa è una sorpresa che volevano farti i tuoi genitori, i tuoi fratelli proprio per i tuoi 18 anni. Infatti loro ti dedicano questa frase stupenda e ti dicono: buon compleanno raggio di sole, realizza tutti i tuoi sogni, ti vogliamo bene.
2: Grazie.
0: È una cosa stupenda. È vero?
2: Sì.
0: Allora, io immagino grandi festeggiamenti stasera oppure hai optato per qualcosa di tranquillo? Che farai?
2: No, festeggerò in grande sabato.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi immagino già il vestito, la location.
2: Esatto.
0: Posso sapere di che colore? C'è un tema per il tuo compleanno?
2: No, non posso dire nulla.
0: Ma è vero, hai ragione, no spoiler, siamo in radio, ci ascoltano tutti. Allora Miriam, io ti auguro di passare bene questa giornata, anzi proprio perché è un compleanno speciale ti auguro anche io di prendere i tuoi sogni e piano piano di farli uscire tutti dal cassetto.
2: Grazie mille.
0: Ma di che, figurati, anzi ancora auguri. Allora io ti saluto, goditi questa giornata, anzi più che altro questo pomeriggio e questa serata.
2: Grazie mille.
0: Ciao Miriam. Voi ascoltatori potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it. Il prossimo forse sarà domani alle 11.30. Chissà.
1: Stai ascoltando

0: Sunshine, Jungle, eccoci qui di nuovo on air su Radio Selene con questo ritmo effettivamente molto estivo. E io intanto vi saluto tutti, Romina da Palagiano, Leonardo da San Severo, Giulio da Abiceglie, e poi ci sono anche queste cose bellissime, dei piccoli miracoli, ecco, perché tra i messaggi ritrovo anche la mia maestra delle elementari. Io praticamente niente, vi saluto tutti, che cosa bella, voglio che questo pomeriggio lo passiate bene e soprattutto con la grande musica di Radio Selene. Adesso Lucio Dalla, La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon mercoledì a tutti coloro che sono in nostra compagnia già dall'inizio di questa giornata e benvenuti a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete con me, Rebecca Epifani, sino alle 13 per vivere queste due ore di musica, racconti, curiosità e di intrattenimento. E poi i nostri saluti. Il saluto va a chi ci ascolta sempre, a chi per la prima volta fosse capitato da queste parti e a chi lavora dall'interno. Ciao a Silvio Tempesta, che è in questo momento negli studi di Corato. Io sono in diretta dagli studi di Bari, invece, dove sono pronta a vivere con voi un'altra nuovissima ed emozionante puntata. La musica è pronta, la vedo lì che scalpita per ricominciare. Io sono pronta e allora direi di partire.

Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina e benvenuti su Radio Selene. Benvenuti nel nostro mercoledì di musica. Dicevo che la puntata di oggi è importante perché parleremo di ricordi che ci legano in maniera forte ai nostri genitori. Ne parliamo tra poco. Prima Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone e poi Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina e benvenuti a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Dai, oggi voglio giocare un po' con quelli che sono i nostri ricordi, con quelle cose che spesso diamo per scontate e che invece si rivelano nel tempo essere le cose più importanti della vita, e quindi voglio parlare un po' del legame con i nostri genitori. Un legame che si sviluppa nel corso del tempo, no? Quando siamo bambini abbiamo un certo tipo di rapporto, quando cresciamo ne abbiamo un altro che diventa sempre più consapevole e grato, devo dire, no? Perché più cresciamo più ci rendiamo conto anche di quelli che sono stati gli sforzi che i nostri genitori hanno fatto per noi, quanto si sono impegnati, quanto duramente hanno cercato di indirizzare il nostro cammino affinché noi fossimo semplicemente felici. Ma vorrei parlare proprio di momenti proprio precisi, cristallizzati nella vostra memoria. Per esempio, una partita che avete visto con vostro padre, che è stata così bella perché avete esultato insieme, vi siete abbracciati, oppure quella volta in cui siete andate a comprare il vestito per i vostri 18 anni con vostra madre. Per dire, voglio proprio parlare di quei ricordi in cui vi rifugiate ogni tanto per rivivere quelle emozioni, quelle sensazioni di felicità. Ci sono dei momenti proprio impressi nella vostra memoria che sono rimasti lì quasi come delle fotografie? Fatemelo sapere, perché vorrei confrontare proprio questi momenti felici, proprio perché ricordarci di questi momenti ci fa rendere conto di quanto siamo fortunati e di quanto siano preziosi anche quei piccoli gesti, quei piccoli momenti. 347-7272-274 per iniziare a condividere con noi i vostri ricordi. Intanto per noi la musica Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora benvenuti a tutti voi che siete in ascolto. Sì, lo so, oggi vi potrei far scendere una lacrimuccia, però ci sta essere consapevoli di quanto siano importanti certi momenti della vita, anche se non sono sontuosi. Non bisogna per forza parlare di un ricordo legato, non lo so, al matrimonio. Anche una piccola festa casalinga può essere uno dei ricordi più belli che vi legano ai vostri genitori, magari alla mamma, magari al papà, magari ad entrambi messi insieme. Parliamo di un qualcosa che è legato anche al mondo della musica, perché voglio parlare con voi di Ligabue, che ha condiviso appunto un momento molto emozionante con la figlia Linda, che credo non dimenticherà mai né Ligabue né tantomeno sua figlia Linda, che è salita per la prima volta sul palco durante il concerto di Ligabue che si è svolto a Palazzo del Turismo di Jesolo, e di fronte a 5.000 spettatori hanno duettato insieme sulle note del brano A Modo Tuo. Un brano che peraltro Ligabue ha scritto proprio pensando alla figlia Linda. Nel 2013 l'ha scritto per Elisa, poi però arriva anche la versione dello stesso artista nel 2015, arriva come terzo estratto dell'album Giro del Mondo. Un brano di una profondità, di una bellezza, ragazzi, sorprendenti. Immagino che abbiate capito di che brano sto parlando, ma adesso lo andiamo a riascoltare insieme proprio per immaginare che tipo di emozione possano aver vissuto papà e figlia nel cantarlo insieme per la prima volta. E allora eccolo qui, così vi può ispirare, mi farete sapere la vostra, quali sono i momenti felici e i ricordi indelebili che vi legano ai vostri genitori, papà o mamma. Arriva Ligabue, A Modo Tuo. Ciao.

Sweet Dreams, la Bush nel nostro appuntamento di questo mercoledì, un mercoledì che ci porta a parlare di ricordi che ci legano ai nostri genitori, ricordi emozionanti, no? Che sono rimasti impressi nella nostra mente per qualche motivo. Vediamo che cosa ci state raccontando. Anna Daruvo dice: ciao Rebecca, un bel ricordo dei miei genitori, la domenica mentre mamma preparava il pranzo, e quindi ricordo quei profumi e non potrei proprio dimenticare, il mio papà ci faceva lo shampoo e ci asciugava i capelli. Mi mancano tanto quei momenti, pensate, no? Quanto spesso ci soffermiamo su quegli stereotipi, quell'uomo, il papà che pensa solo al lavoro, invece no, ci sono papà come questi, no? Che asciugano i capelli, che fanno lo shampoo. Che tenerezza, grazie Anna per aver condiviso con noi questo ricordo. Poi c'è anche Alessandro da Valenzano che dice: beh, una scena cristallizzata nella mia mente è questa. Io ero in pasticceria con mio papà, in sottofondo c'era la radio e mio padre ad un certo punto ha smesso di impastare, prende il telefono attaccato al muro e chiede di dedicare una canzone a sua moglie, ovvero mia madre, che era in ascolto dall'altra parte. Un gesto di un romanticismo che mi è rimasto impresso e che resta impresso anche a noi. Grazie Alessandro per averlo condiviso con noi. Tra l'altro mi colpisce di questo ricordo il telefono attaccato al muro, quella cornetta che oggi non c'è più nelle nostre case. Bellissimo ricordo. Continuate a raccontarci i vostri momenti più belli che vi legano ai vostri genitori. Intanto noi ci rituffiamo nella musica e arriva Partenope.

0: ricordi che legano figli e genitori, mi viene da parlare di Angelina Mango, che ascolteremo tra poco, che è legata ovviamente al ricordo del papà Pino Mango, e ci sono tanti momenti che hanno scandito la sua vita sia in privato che pubblicamente. Il papà Pino Mango è scomparso nel dicembre del 2014 e anche lei ha duettato col papà, ovviamente avendo tra l'altro un dono canoro che ha ereditato da entrambi i genitori, ed è diventato virale un video in cui lei aveva 13 anni e duettava col papà sulle note di Get Back. Però non possiamo non menzionare il brano che poi l'ha vista trionfare o quasi al Festival di Sanremo nel 2024, quando lei ha reinterpretato la versione di Pino Mango, La Rondine, in una cover che ci ha emozionato e che secondo me è un ricordo che la lega al padre, anche se in maniera diversa. Ma adesso veniamo ai nostri giorni e parliamo di novità. Angelina Mango è tornata, tanti sono i duetti che stiamo ascoltando in radio, questo è quello che la lega ad Ariete, lo ascoltiamo insieme, Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccolo.

0: la vita.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene, benvenuti se per la prima volta siete con noi. Sentite un po' che musica suona da queste parti. Lene Marlin con Sitting Down Here, a seguire Fulminacci con Maledetto Me e poi anche Sombra, My Body Isn't Ready.

wasn't ready. Il nostro corpo non è pronto, ma per questo esistono le palestre. Io voglio solo salutare la palestra Revolution di Andria, in cui c'è Samantha che ci ascolta. Che bellezza, c'è chi ha il coraggio di tornare in palestra. Voi siete di ispirazione. Bravi, bravi a tutti coloro che sono proprio lì. E adesso, giudizi universali. Troppo c'è.

Nostro appuntamento di questo mercoledì, beh, vi diamo il buongiorno, ben arrivati su Radio Selene. E questo è il nostro mercoledì lavorativo per molti, di vacanza ancora per qualche superstite che si deve godere questa giornata, e allora lo può fare anche in compagnia della nostra musica. Arrivano Jovanotti ed Alfa con Buon Vento e poi Bruno Risas, Lamezia Milano.

Lamezia Milano, nel nostro appuntamento di questo mercoledì, ancora benvenuti. Dunque amici, parliamo di questa scuola che è iniziata per molti pugliesi, no? Come è andata? Ne avete parlato con i vostri amici genitori o genitori in ascolto? Rispondete a questa domanda se avete il coraggio. No, perché io, sentendo un po' le emozioni dei genitori, sono state contrastanti, soprattutto in quel di Bari, perché il suono della campanella si è mescolato a quello dei clacson. Pensate che i genitori dicono di averci messo un'ora per lasciare questi ragazzi a scuola a causa dei tanti cantieri che sono situati in ogni zona del Barese, per una giusta causa, lo vogliamo dire, perché aspettiamo la BRT, che è il bus rapid transit, che è un nuovo sistema di trasporto pubblico completamente elettrico, concepito come una metropolitana su gomma. Sarà bellissimo quando i cantieri saranno finiti, per il momento bisogna convivere con il traffico. E quindi del primo giorno di scuola lunedì scorso molti genitori ricordano questo: il traffico pazzesco, la corsa tra difficile tra accompagnare i ragazzi a scuola e poi correre al lavoro senza arrivare in ritardo, è veramente complicato. C'è una buona notizia però, e riguarda il giorno di domani, perché da domani ripartirà il sistema di trasporto scolastico dedicato agli studenti delle scuole superiori, che è stato tra l'altro implementato e quindi arriverà in alcuni quartieri del Barese che prima non erano servite. Tra poco vediamo queste linee da dove partono e dove arrivano, ma soprattutto c'è una cosa veramente simpatica che accade, e che i bus saranno nominati con dei nomi, dei valori civici. Cioè, per esempio, io prendevo spesso il 4.

nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Amici, mi spiego meglio, parliamo della nuova linea urbana che dà il servizio per tutti gli studenti delle scuole superiori per andare a scuola, quindi parliamo del servizio scolastico, così molti genitori possono andare direttamente al lavoro e molti ragazzi possono andare direttamente a scuola senza essere accompagnati e tutti vanno dove devono andare più felici, forse con un po' di traffico in meno. Dunque, la linea è stata implementata, quindi molte zone che prima non erano servite adesso lo saranno, quindi i complessi di Bari Domani, Parco Adria, la zona di Santa Fara, Carbonara, Ceglie e molte altre zone. E comunque tutte le informazioni sulle nuove linee sono disponibili sul portale AMTAB alla pagina dedicata. La cosa più interessante è che quest'anno i bus avranno i nomi dei valori universali, quindi c'è il bus giustizia, perdono, curiosità, diligenza, rispetto, empatia, tenacia, onestà, solidarietà e così via, invece che i tradizionali numeri indicati sulle insegne luminose degli autobus. E la trovo una cosa veramente geniale.

Chris De Serendi nel nostro appuntamento di oggi. Che bello pensare a quei bei vecchi tempi, no? Io ora leggevo di questo trasporto scolastico e dell'idea che abbiano in qualche modo portato anche gli studenti a sorridere di fronte al bus che arrivano. E questi sono i valori di cui parlavamo: giustizia, perdono, curiosità, diligenza, rispetto, empatia, tenacia, onestà, solidarietà, legalità, vitalità, costanza, umiltà, dedizione, coraggio, fiducia, verità, inclusione, creatività, altruismo, integrità, qualità, gentilezza, disciplina, equità, equilibrio, pazienza. Tutte queste sono le linee scolastiche del nuovo servizio rivolto agli studenti delle scuole superiori. E io me li immagino lì un po' in attesa, no? Magari si toccano i capelli, ripetono la lezione su cui potrebbero essere interrogati. Ma tu che bus aspetti? Guarda, io aspetto coraggio. Ah, beato te, no, guarda, quello arriva tra poco. Invece per aspettare pazienza sai quanto ci vuole. Mi immagino questi dialoghi interessantissimi e immagino anche su quali bus avremmo voglia noi di salire. Che ne so, io vorrei salire sul bus gentilezza perché magari ce ne vuole un po' di più, anche di equilibrio, insomma immagino dei dialoghi fantastici. E meno male che abbiamo la capacità di ironizzare anche su queste cose, come sono sicura faranno gli studenti in attesa del loro mezzo urbano per arrivare a scuola in maniera più veloce, però dai, anche in maniera più simpatica.

Umi Love, nel nostro appuntamento di oggi si parla anche di trasporti scolastici, sì, perché a pesare sulle tasche delle famiglie c'è sì l'acquisto dei libri, del materiale scolastico, zaini, vestiti, tutto quello che serve per tornare in classe, ma anche il prezzo dei bus, che sono una cosa che serve a chi ha bisogno di essere trasportato. Per questo esiste il bonus trasporti per gli studenti pendolari, un bonus che dimezza il costo mensile degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per raggiungere scuole, università, accademie di belle arti, conservatori, ITS Academy. Pensate che il via alle domande è stato dato proprio ieri, martedì 15 settembre dalle 12, e già nelle prime due ore sono arrivate 1200 domande per questo bonus. E allora tutti coloro che si occupano tecnicamente di questo bonus vogliono rassicurare tutti: non c'è fretta, perché non è che ecco, la domanda va in porto in base alle priorità, a chi lo fa prima. C'è tempo sino alle 12 del 25 ottobre 2026.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: E questo è il nostro mercoledì, benvenuti nella nostra diretta, si sta insieme qui su Radio Selene con tanta musica. Arriva James Blunt subito con Tastes Like Summer, poi Alex Warren con Fever Dream e a seguire i Pinguini Tattici Nucleari.

queste melodie ancora estive, amici cecchi sui social, ci ricorda che mancano ufficialmente 100 giorni al Natale. Non so se siete predisposti alla cosa oppure no, ma è un dato di fatto. Ed ora un salto nel 1968, i Jefferson Airplane con Somebody to Love. When the

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per aver condiviso questo tratto di strada o della vostra giornata con me. Torno a darvi il buongiorno domani dalle 11 alle 13, mi trovate qui su Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica e a voi tutti buona giornata. A domani, ciao!
1: Questa è

diverse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 è i Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepé, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce. In entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno ai nostri mattinieri. Oggi giovedì 17 settembre 2026, il sole è già sveglio, sì, è sorto alle 6:34 questa mattina, però va a dormire prima, vi siete accorti? Sempre prima, ogni giorno, questa sera tramonto, che sarà secondo me bellissimo, almeno stando a quello che è l'inizio di questa giornata, 18:59. Se vi piacciono i tramonti, segnatevi questo orario. Buongiorno Silvio Tempesta, buongiorno a chi sta facendo colazione, buongiorno a chi ha già cominciato questa giornata. Ci portate con voi, la radio accesa in macchina, a casa, in ufficio, sul posto di lavoro, magari state andando anche a fare una bella camminata, una corsetta, se siete più volenterosi, quindi vi portate dietro qualcosa per ascoltarci. Noi siamo qua, vi facciamo compagnia fino alle 9 circa. Buongiorno e soprattutto ben svegliati.

0: Coca-Cola su Radio Selene, abbiamo iniziato anche questa nuova giornata, questa nuova puntata insieme. Buongiorno se avete scelto Radio Selene, ora ascoltiamo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?

0: Il tuo bancomat.
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Radio Selene.
4: Col bene che ti voglio, ma non ti pago più, eh? È la notizia del giorno, e quindi tra poco ne parliamo. Intanto Julie Bresh con Serenamente, poi riascoltiamo anche Supreme dal 2001, Robbie Williams.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Adams su Radio Selene. La notizia del giorno è questa, no? È la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire il bollo auto e moto, questo valido dal 2027. È arrivato per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, praticamente quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. Riguarda anche le moto, tutti i motocicli, oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, per un totale, con il complesso si parla di 14 milioni di veicoli. Attenzione, perché l'agevolazione riguarda una sola auto in famiglia, cioè se vivete da soli, se siete single, ok, controllate i kilowatt; se invece vivete in un nucleo familiare, vince, come dire, chi ha meno potenza. Oh, ora ditemi chi non ha controllato il libretto ieri, perché il kilowatt, i kilowatt, chi sono i kilowatt? C'è la mia macchina i kilowatt? Allora diamo qualche indicazione: prendete il libretto, quello è piegato in quattro, lo aprite, ecco, io ce l'ho qua, secondo riquadro è praticamente tutta la descrizione del motore, quindi c'è la cilindrata, c'è il tipo di combustione, di alimentazione, eccetera eccetera. P2 è il kilowatt, quindi se non superate gli 80 kilowatt avete vinto. E quindi vivete quindi da soli, o siete quelli che hanno la macchina con fino a 80 kilowatt, non pagherete il bollo. Vabbè, molti sono contenti, altri dicono vabbè ma è poco, e comunque è una, circa 200 euro almeno, in base a quello che mi ricordo, per la mia, che eviteremo comunque di pagare. E quindi, anche perché per la macchina paghiamo già un sacco di, l'assicurazione e la revisione, diciamo che il bollo mi stava proprio qua. Quindi va benissimo così, ed è la notizia di cui si parla proprio in questa mattina al bar, a scuola, per quel che riguarda gli adulti, naturalmente i diciottenni che hanno già preso la patente, quindi hanno la macchina, eccetera eccetera. Andiamo con la musica, Pinguini Tattici Nucleari.

tattici nucleari. Buongiorno a Vince che da Bari mi scrive: ero più contento se abbassavano il carburante. Lo so, abbiamo altri macigni e carburante, le bollette, ne abbiamo parlato ieri. Comunque buona giornata a te. Però ce l'ho un'altra bella notizia: cambiamo completamente registro e andiamo nel mondo del cinema, perché sono 21 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria film internazionale alla 99esima edizione degli Academy Awards. E tra questi c'è anche L'Estranea di Paolo Strippoli, di cui si è tanto parlato in questi ultimi tempi. Lui è decorato e il suo film è stato già presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, che si è conclusa praticamente un po' di giorni fa. Quindi che cosa succede adesso? Il comitato di selezione si riunirà proprio per votare, designare il film nella giornata di mercoledì 23 settembre, quindi la prossima settimana. L'annuncio invece della lista da parte dell'Academy è previsto per il 15 dicembre 2006, poi le nomination verranno annunciate il 21 gennaio, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles a marzo del 2027. Beh, devo dire che Corato in ambito di attori ha dei nomi importanti. Ivana Lotito, per esempio, no? Lei è vero che è nata a Manfredonia, però la sua infanzia si è formata artisticamente proprio a Corato. Cado dalle nubi, il film di Checco Zalone, però è diventata davvero molto molto brava recentemente anche in un'altra fiction insieme a Vanessa Incontrada. Poi c'è Gloria Radulescu, lei è protagonista del Paradiso delle Signore. C'è Claudia Lerro e c'è Nicola Nocella, naturalmente lui candidato anche come miglior attore protagonista nel 2017 per il film Easy. Insomma, devo dire, Corato si difende molto bene, ha davvero tante eccellenze di cui essere orgogliosi.

0: I'm a fireball.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ogni volta arrivare dopo Gelina Mango e Marco Mengoni non è per niente facile. Canto d'amore su Radio Selene, ora il meteo.
2: Il meteo in Puglia.
1: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 17 settembre 2026, la pressione comincia a diminuire ma la giornata sarà senza precipitazioni, fatta eccezione del Salento con rasserenamenti in serata, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, valori notturni in leggero calo.
2: Stai ascoltando

se no, Vasco Rossi, come sta Vasco Rossi? Che cosa è successo a Vasco Rossi? È stato ricoverato per un intervento alla schiena, tutto questo martedì scorso, è stato sottoposto a questo intervento di decompressione lombare per un forte mal di schiena, tra l'altro un intervento programmato già da tempo e dovrebbe essere dimesso alla fine di questa settimana. Tra l'altro è stato lui stesso a rassicurare i fan spiegando che appunto si trovava in clinica per questo forte mal di schiena, ma anche aggiunto di essere già in piedi e dovrà affrontare chiaramente dei giorni di convalescenza della serie mi piego, sento dolore, non solo non mi spezzo ma vengo operato e torno praticamente come nuovo, e noi siamo super felici per lui. La musica italiana continua su Radio Selena in questa mattina. Buongiorno ai mattinieri che hanno scelto Radio Selena, e arriva Elisa con la sua nuova canzone Kiss.

0: Radio Selene.
1: Buona mattina a voi. Avete voglia di richiedere una canzone, di riascoltarla? Perché non ci provate a mandare un WhatsApp al 347-7272-274? Nel frattempo noi abbiamo scelto Jason Derulo, riascoltiamo anche Merk & Cremont e poi Kelly Rowland.

preparando per lavorare? Ancora da casa? Perché è una, diciamo, consuetudine di molti rimasta dopo il Covid, comunque ci si organizza anche in questo senso, quindi qualsiasi sia la vostra posizione per lavorare, buon lavoro a tutti e buona giornata da noi di Radio Selene. Ma io mi sono fatta prendere un po' da questo ritmo, continuiamo

0: Punk di Francesco Gabbani su Radio Selena. Buongiorno ad Elisabetta che ci contatta da Bisceglie. Buongiorno a Danilo, benvenuto su Radio Selena. Lui è di Lecce. Buona giornata ai nostri mattinieri, a chi ascolta Radio Selena anche in questo giovedì. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
3: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
2: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
3: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
2: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone

0: unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
10: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Radio Selene.
1: Questa mattina su Radio Selene parliamo di volontariato. Vi siete mai approcciati ad un'associazione? Che cosa vi ha lasciato questa esperienza? Ne parliamo tra pochissimo. Subito Chris De Sarandi, che riascoltiamo con Good Old Days, e poi La Valle dei Re dal 2014, Marco Mengoni.

successi di Marco Mengoni, La Valle dei Re, era il 2014. Sono passati un po' di anni anche per questa canzone. Siete in diretta con noi? Benvenuti su Radio Stellina e buongiorno. Oggi parliamo di volontariato, perché fare volontariato significa dedicare parte del proprio tempo e delle proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito, per il bene proprio della comunità, ovviamente senza scopo di lucro alcuno. Si può scegliere l'ambito, quindi si può optare per l'assistenza sociale, la protezione civile, la tutela dell'ambiente, la cultura, il soccorso sanitario. Quindi se magari uno ha intenzione, basta organizzarsi e quindi cercare un'organizzazione no profit, un'associazione di promozione sociale, un'organizzazione di volontariato nel proprio territorio, nel proprio comune, perché ci sono, e quindi puoi decidere, no? Ci sono attività che possono essere continuative, quindi stabili nel tempo, oppure occasionali per persone o giornate, le giornate ecologiche per esempio, no? Voi avete mai fatto volontariato? Io lo so che questo è un argomento che uno preferisce tenere per sé, perché non si spesso si dice non mi va di sbandierare quello che faccio, lo faccio con cuore, lo faccio con sentimento. Però se poteste raccontarci quello che vi lascia questa esperienza, quello che vi ha lasciato e continua magari a lasciarvi, sarebbe bello farlo sapere a chi magari ascolta e qualche volta forse ci ha pensato ma non ha avuto il coraggio, non ha avuto magari quella spinta di cercare di informarsi. Quindi se avete delle storie da raccontarci potete farlo tramite un WhatsApp, tramite una nota vocale al 347 72 72

Ben son buon con Men in Me. Io lo so che posso sempre contare sui mattinieri di Radio Selena e so un po' di storie da raccontare a proposito di volontariato. Cominciamo da Carmela che mi scrive da Francavilla Fontana. Non sono iscritta ad alcun gruppo, alcuna associazione. Mi è capitato di far visita ad anziani senza parenti in una casa di riposo. Dolore e felicità alla fine di questa esperienza. Invece mandiamo un saluto a Gloria che mi scrive da Barletta. Ho sempre fatto volontariato. La gratitudine di quelli cui ho cambiato la vita mi spinge a continuare e mi dà la forza, perché vi raccontavo di raccontarci, se vi va, di condividere con noi che tipo di sensazione, che cosa lascia un'esperienza del genere, se mai vi siete avvicinati appunto al volontariato, lo avete messo in atto. 347 727 2274, perché ho altri messaggi, altre storie da raccontare, da leggere. Grazie per chi mi sta scrivendo.

0: it on. And you can't go wrong.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sing Everything But a Girl su Radio Selene. Altre storie. Oggi abbiamo aperto una parentesi per raccontarci se avete mai fatto del volontariato, che cosa lascia un'esperienza del genere. Partiamo da Molfetta, c'è un nostro ascoltatore che scrive: ho fatto volontariato e cerco di collaborare quando posso, però ci racconta di un'esperienza particolare quando c'è stato il terremoto in Irpinia, quindi parliamo del 1980. È stata un'esperienza particolare dove ho capito cos'è l'umanità e la collaborazione. Nota vocale.
1: Maria Rita, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Rosanna, chiamo da Andria.
0: Ciao.
1: Io faccio volontariato da 12 anni e la mia associazione, di cui sono adesso presidente, tra i vari progetti ha quello di realizzare dei turbanti che doniamo alle pazienti oncologiche per farle sentire più belle. Ed è un'esperienza veramente bellissima vedere il sorriso sulle donne provate dalla chemioterapia, è una cosa gratificante. Però purtroppo il volontariato non è molto comune, si tende all'egoismo, ma spero che col tempo la situazione migliori.
0: Io ti ringrazio, tra l'altro io Rosanna l'ho conosciuta proprio circa un anno fa in occasione della camminata tra gli olivi ad Andria, una bella esperienza che abbiamo vissuto insieme, quindi approfitto per salutare non solo lei ma anche tutto il gruppo delle volontarie che chiaramente si dedicano naturalmente a tutto quello che ci ha raccontato questa mattina. Ancora un saluto ad Anna Maria di Terlizzi. Solo un brevissimo episodio, molti anni fa ho aiutato a servire a tavola ai senza tetto, gli ultimi, un'esperienza profonda, toccante, unica. E poi Giacomo da Putignano: un tempo pensavo che fosse una cosa sciocca lavorare gratis, a un certo giorno però mi capitò di riflettere che mi sarebbe piaciuto. Ho fatto varie esperienze di volontariato, la Croce Rossa per esempio, mi fanno sentire utile, inoltre gli altri ti apprezzano e ti rispettano di più. E poi Angelo che mi scrive: aiutare queste persone mi fa sentire molto molto meglio, quindi si capisce che anche tu ti sei approcciato. Grazie per le vostre storie anche questa mattina. Tra poco Tiziano Ferro con Giorgia, subito Gaia.

Superstar. Allora torna la disfida di Barletta il prossimo fine settimana, questa storica rievocazione della vittoria dei 13 cavalieri italiani capitanati da Ettore Fieramosca su 13 francesi, come vi dicevo, il prossimo fine settimana a Barletta. E per l'occasione vi voglio segnalare che a Palazzo della Marra ci sarà un quadro di Domenico Morelli del 1855 intitolato proprio Ettore Fieramosca, e la prima rarissima edizione in due tomi del celebre romanzo di Massimo D'Azeglio, che è stata pubblicata a Milano nel 1833. Sono due opere che saranno esposte fino al 24 di ottobre, insomma, per gli appassionati. E bisogna dire che questo scontro epico, che è fatto di sicuramente orgoglio, di dignità, di coraggio, resta vivo anche se si adegua ai tempi, nonostante siano passati oltre 5 secoli. Per esempio, tra le novità c'è il giorno del corteo trionfale, che si terrà di sabato e non di domenica come è accaduto negli anni passati. Parliamo di quasi 500 figuranti che vestiranno armature, abiti di cavalieri, nobili, le dame, i prigionieri, proprio per regalare in qualche modo le atmosfere del passato a Barletta. Prossimo fine settimana per rivivere una delle pagine sicuramente più identitarie della propria storia, e quindi come sempre ci sarà tantissima gente. Per noi Giusy Ferreri.

0: per lei.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per questa puntata, subito Fulminacci con Maledetto Mary, ascolteremo anche quella Pesce di Martino con musica leggerissima e poi fino alle 11 a farvi compagnia ci sarà Ilia D'Arpa. Grazie, Silvio Tempesta si è occupato della parte tecnica. Appuntamento domani 7-5, buona giornata da Margherita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Maria Rita, grazie. Allora, grazie per il passaggio del testimone, perché dopo di lei, voilà, c'est moi, bonjour à tout le monde. Ma buongiorno in questo nostro giovedì, signori, è giovedì, siamo già al 17 di settembre e io sono qui nella mia postazione negli studi di Brindisi, come al solito, a dirvi ma buongiorno, ma benvenuti, ma bentrovati. Come va questa mattina? Tutto bene? Siete scesi con il piede giusto? Beh, anche se non fosse così, tranquilli, tutto arriva e tutto passa, l'importante però è essere di noi. Quindi grazie per averci scelto anche quest'oggi. Mia compagnia fino alle 11, dall'altra parte con Silvio Tempesta, pronti per iniziare, e quest'oggi lo facciamo con Michael Jackson.

Vi ho portato nel 1983 con uno dei tanti, ma tanti grandi successi di Michael Jackson. Questo era Beat It. Buongiorno, un minuto dopo le 9.

0: Il ritmo giusto per continuare questo nostro giovedì On My Soul di Bruno Mars su Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Si è chiuso con un nulla di fatto ieri il tavolo a Palazzo Chigi sulla crisi dell'ex Ilva. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare la riunione dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Il decreto, con le misure a tutela dei lavoratori che sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei Ministri, sarà quindi discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha spiegato il governo, annunciando che avvierà un'interlocuzione con le aziende dell'indotto ex Ilva per chiedere di non dar corso ai licenziamenti che ad avviso dell'esecutivo sarebbero l'ultima cosa da fare di fronte a questa situazione di incertezza. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha chiuso le indagini sul fallito assalto al portavalori della ditta Battistolli avvenuto il 9 febbraio scorso sulla statale 613 all'altezza di Tuturano. L'atto è stato notificato a Giuseppe Russo, 62 anni, e Giuseppe Iannelli, 39enne, entrambi originari della provincia di Foggia. I due indagati, arrestati poche ore dopo il tentativo di rapina, si trovano attualmente detenuti nel carcere di Lecce. Un autista della Tecnoservice, azienda incaricata del servizio di raccolta di rifiuti a Cerignola, è stato aggredito ieri mattina durante il proprio turno di lavoro per un diverbio stradale. L'aggressione, stando alla ricostruzione fornita dall'amministrazione comunale, è avvenuta mentre il mezzo era fermo per permettere all'operatore di raccogliere i rifiuti porta a porta. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri. È un fatto grave che purtroppo non può essere considerato isolato, la denuncia dell'amministrazione comunale. Per il quarto anno consecutivo la Presidente del Consiglio Meloni non sarà presente all'inaugurazione della Fiera del Levante di Bari in programma sabato. È stato il Presidente della Fiera Gaetano Frulli ad annunciare il forfè della Premier durante la conferenza stampa di presentazione dell'89esima campionaria, rammarico espresso dal Governatore pugliese De Caro e dal Sindaco di Bari Vito Leccese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Ed eccoci qui pronti a iniziare la nostra bella mattinata con la nostra musica, ma anche insomma con le curiosità. Come sempre, oggi vi porterò indietro negli anni. Mi piace scavare nella vostra mente. Parleremo di scuola.

Ora, oggi molte mamme, perché parlo insomma soprattutto di noi mamme, perché sappiamo perfettamente cosa significa il suono della campanella, perché oggi in Puglia tantissimi ragazzi

alzarsi presto la mattina, lavare, preparare i ragazzi, preparare lo zainetto, prenderli, portarli a scuola, tornare, prepararsi, andare al lavoro. Mamma mia! Però diciamo che il fatto anche di non averli tra virgolette tra i piedi era sicuramente una grande cosa, ma non è di questo che voglio parlare. Oggi voglio farvi fare un viaggio nei ricordi. Vi ricordate il primo giorno di scuola o comunque i tempi delle scuole, di quei quaderni con le pagine ancora perfette, delle matite appena temperate, dello zaino preparato la sera prima? Ebbene, allora pensate al vostro primo giorno di scuola, il grembiule per molti di noi, il fiocco, la cartella che sembrava enorme, eravamo piccini piccini, la maestra, io la ricordo ancora, la mia prima maestra che porto e porterò sempre nel cuore, e poi i libri nuovi, il diario ancora immacolato. Ecco, la cosa buffa è questa, no? Se ci pensiamo, allora non vedevamo l'ora di diventare grandi. Oggi invece forse pagheremmo per poter tornare anche magari solo per una mattina dietro quel banco. E allora ve lo voglio chiedere oggi: qual è quella cosa della scuola che oggi incredibilmente vi manca? Un professore? Una maestra? La ricreazione? I compagni? Oppure assolutamente niente? Può essere. Quindi spazio ai vostri ricordi. Tornate indietro nel tempo, quando eravate piccini piccini, e fatemi sapere cosa vi manca.

Oggi vi faccio tornare piccoli. Quando voi andavate a scuola, e qual è la cosa che oggi vi manca? Francesca da Lecce dice: a me manca la ricreazione, quei 10 minuti sembravano una vacanza dentro la giornata, merendina divisa con l'amica del cuore e mille cose da raccontarsi. Sai che non sei l'unica? C'è anche Enzo da Biceglie che effettivamente dice: sì, di tutta la mattinata la cosa che sicuramente mi manca di più è proprio il momento della ricreazione. Voglio salutare anche Isa da Modugno. Lei non va così tanto indietro negli anni, credo, perché invece parla d'altro. Dice: cosa mi manca? Il bar con le mamme dopo aver lasciato i cicci a scuola. È un momento tutto per noi, lo abbiamo vissuto un po' tutti quanti. Continuate con i vostri messaggi, io invece vi accompagno con la musica. Biagio Antonacci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Mica Ian qui su Radio Selene. Su Radio Selene oggi stiamo aprendo il cassetto dei ricordi. Vi sto portando indietro, indietro, indietro negli anni, quando eravate piccini, piccini, piccini. Vi ricordate il profumo dei banchi, la gomma da masticare messa sotto la sedia? L'avete fatto. Oppure, che ne so, il gessetto sulla lavagna. Oddio, io se ci penso, mamma mia, mi vengono i brividi. No, nel senso che non sopporto proprio il rumore del gessetto sulla lavagna. Ma ci sono anche tanti altri ricordi, tipo Nunzio mi scrive da Andria, dice: nel 74 si andava a scuola con il grembiule nero per i maschetti, bianco per le femminucce e, per quanto ci riguarda, il fiocco azzurro, con la cartella sulle spalle, una sola maestra, classe maschile, classe femminile, e soprattutto a scuola si andava da soli. Ma sentite un po' che bel viaggio nei ricordi ha fatto Mauro da Molfetta.
1: Cosa ci manca? Manca a noi, specialmente agli elementari, hai detto bene, preparare la cartella la sera. Cosa ne sanno i nostri figli la cartella, così ci manca effettivamente la prima ora di lezione, quando entrava l'unica nostra maestra o maestro, fare la preghiera.
0: Vero.
1: Fare la preghiera tutti insieme, non so se siete d'accordo ancora o meno. Educazione civica. Ciò che oggi non esiste più è quello che manca, un abbraccio dalla maestra proprio. Buona giornata a tutti, buon lavoro a tutti da Molfetta.
0: Ma grazie Nunzio, è stato veramente un viaggio. Tu parlavi e io tornavo lì in classe. Nel momento, hai ragione, proprio della preghiera, la comunione, lo stare tutti quanti insieme, l'abbraccio che oggi veramente manca.

Bee Gees, mamma che momenti indimenticabili che abbiamo vissuto con loro, con la loro musica. Era il 1979. Ma ritorniamo ai nostri giorni e lo facciamo veramente con una canzone fantastica. Beh, no, in realtà loro sono fantastici. Jungle, questo è Sunshine.

Alice Baxter, Get Over You. Allora, saluto Rosanna. Rosanna che è di Andria e che a proposito di ricordi delle scuole le dice: ciao Ilia, io ricordo che alle elementari nel secolo scorso, ma dai che esagerazione, prima dell'inizio delle scuole ci davano delle compressine di fluoro per i denti che non erano male. No, a noi mai date. Cos'è sta storia? E facciamo figli e figliastri,

0: right, la nostra musica in compagnia di Lizzo, mentre adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
2: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per addivertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
3: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
2: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
3: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
2: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.

0: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
2: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Questa è Radio Selene.
4: Ed eccomi qui a continuare quello che è il nostro appuntamento di questo giovedì. Siamo nella nostra seconda ora, alle 10.30, voglio ricordarvi l'appuntamento con consigli di lettura. Però la nostra musica, una delle canzoni che io amo in arrivo, Tochigno, Acquarello, intanto Gianna Nannini.

legato questo grande successo di Tocchigno con Acquarello. Eccomi qui, adesso voglio parlarvi di un qualcosa che secondo me, lo posso dire, è veramente una gran figata. Voglio parlarvi del parco storico, naturalistico, tematico di Taranto. Ok, ora, immaginate, no, di passeggiare nella macchia mediterranea, sentire il profumo della terra, attraverso un sentiero tra gli alberi e improvvisamente ritrovarvi lì, nel Medioevo, tra cavalieri, antiche abitazioni, coltivazioni di una volta e no, non sto parlando del set di un film. È tutto quello che sta per accadere a Taranto, nella borgata di Lama, in Contrada Carelli, sta praticamente prendendo forma un parco storico naturalistico tematico di ben 11 ettari, nato da un progetto dell'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine. E la cosa bella è proprio questo incontro, no? Tra passato e futuro, perché ci saranno aree boschive, agricoltura biologica con antiche varietà, verranno recuperati i tradizionali muretti a secco, sarà ricostruita persino una mansus medievale, che poi non sarebbe altro, insomma, che un'azienda medievale dei tempi, e questo terreno con la sua abitazione, proprio come appariva praticamente secoli fa. E tra pochi giorni, pensate, questo scenario sarà davvero un qualcosa di fantastico, perché farà un salto indietro nel tempo. Tutto questo accadrà il 26 e 27 settembre, quando si ospiterà la 15ª edizione della battaglia dell'11 secolo tra normanni e bizantini. Quindi ci saranno accampamenti, tende storiche, combattimenti ricostruiti, musica medievale, laboratori e persino il volo dei rapaci. Ma che bella notizia, una Taranto diversa, verde, cultura, storia e futuro insieme. Bravi!

Material Lover, Sienna Spyro qui su Radio Selene. Buongiorno a chi mi scrive: scuola? Ti rispondo subito, senza dubbio fare filone. Nel Salento si diceva nargiamo, pensate un po'. C'è le occupazioni della scuola, truccare le firme dei genitori per giustificare le assenze, insomma altri tempi. Grazie Domi, buona giornata. Ora Antonello Venditti.

0: sempre noi di Radio Selene ad accompagnarvi con la nostra musica. Posso farvi una domanda? Cosa fate questa domenica 20 settembre? No, perché dovete sapere che noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. Proprio così! A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. E allora, noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, questa domenica 20 settembre in diretta a partire dalle 16. Vi aspettiamo!
1: Questa è Radio Selene.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Radio Selene.
12: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
13: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
14: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Selene in questo nostro giovedì 17 di settembre. Come ogni giovedì, eccoci qui pronti con i nostri consigli di lettura, grazie come sempre a Vecchie Segherie Mastro Totoro di Biceglie, che noi ringraziamo, e così come è un gran piacere ritrovare anche la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che bello ritrovarti, Vivi. Allora, siamo qui, siamo pronti, quindi sentiamo un po' tutti i consigli di lettura che hai da darci oggi.
1: Allora, partiamo da un libro molto interessante che ho letto recentemente, è uscito da un po', è quello di Beatriz Serrano, si intitola Lo scontento ed è pubblicato per Einaudi. Siamo a Madrid, è la storia di una ragazza di 32 anni che si chiama Marisa, lavora da 8 anni in un'agenzia pubblicitaria e ha una casa con un terrazzo di 10 metri, piccolissima, però l'ha presa perché c'era il terrazzo, ha questo amico Pablo che è un vicino di casa, è anche un amico, un confidente con cui ha anche degli appaganti rapporti sessuali, ha un titolo in inglese per il suo lavoro che le consente di darsi delle arie su LinkedIn e di gestire i convenevoli su Tinder, però è in pieno burnout, prende ansiolitici, non ha più voglia di andare a lavorare, e attraverso questo libro, che è un libro molto ironico, molto tagliente, molto triste ma anche molto comico, descrive tutti questi meccanismi lavorativi incentrati prevalentemente sulla produttività che invece spersonalizzano gli individui e soprattutto tendono a non far conoscere realmente i colleghi di lavoro, cioè quindi le persone con le quali condividiamo la maggior parte del nostro tempo. Il libro è molto interessante, secondo me si fa anche in maniera ironica e diciamo leggera, ma in realtà è molto profondo, si fa portavoce di una situazione che riguarda quasi un'intera generazione, quindi libro molto molto interessante. L'altro libro che vi consiglio è quello di Mario Natangelo, è appena uscito e lui è il vignettista satirico del Fatto Quotidiano, il titolo del libro è Lo sai come fa il cuore e prende spunto da una canzone bellissima di Pino Daniele e la casa editrice è Tunue. Mario Natangelo ci aveva già abituato con Cenere a raccontare eventi tragici, in questo caso parliamo della morte della madre, con un tono però ironico, satirico, un po' più leggero, e quindi adesso lo fa invece con una storia d'amore e in particolare con una storia d'amore che finisce. La grande capacità di questo autore è come se mettesse una lente sull'ingrandimento, sul rapporto d'amore, e soprattutto entra con dolcezza ma anche con tratti molto pungenti su tutte le fasi della cura che anche una separazione richiede.
0: A questo punto ti chiedo se abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare.
1: Vi ricordo l'appuntamento del 25 settembre con Vincenzo Calò e Luigi Marino per la presentazione del libro Cuore Partigiano, pubblicato da Le Rocce. Modereranno l'incontro Elisabetta Todisco e Giovanni Papanni, l'incontro realizzato in collaborazione con Ampi, Biceglie e Sinistra Italiana. Poi ovviamente ottobre sarà pienissimo di incontri, Chiara Gamberale, Nicola Lagioia, Aurora Tamigio, Fumetti Brutti, per cui vi consigliamo sempre di seguire le nostre pagine social Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati.
0: Allora grazie come sempre a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie, un forte abbraccio a te Viviana, l'augurio di una bellissima giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Grazie, un abbraccio a te.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Ma come state? Come la va? 17 settembre, siamo ufficialmente nella seconda parte di questo mese, quindi c'è chi si sta già proiettando al fresco, alle felpe, al cambio di stagione, alle pulizie non di primavera ma d'autunno e a tutto quello che arriverà. Io vi dico, oggi parleremo anche di dolcezza, così sì, per sentirci soddisfatti, no? Perché intendo quella dolcezza non fatta di sentimenti umani, fatta proprio di gollosità, di cose buone da mangiare. E poi ovviamente non mancheranno le notizie dalla nostra splendida regione che è la Puglia, da cui trasmettiamo, da cui siamo in onda e partiamo nella nostra diretta per arrivare ovunque, perché grazie allo streaming e grazie all'applicazione di Radio Selene, anche se in questo giovedì dovete prendere un aereo e andare, non lo so, in Grecia, in Spagna, in Francia, ovunque voi dobbiate andare, magari per delle vacanze extra, sappiate che ci potete portare con voi, saremo il sottofondo dei vostri giorni felici. Un saluto a Silvio Tempesta che è negli studi di Corato, pronto a dirigere per la terza sessione di questa mattina la parte tecnica, e buongiorno a tutti voi che state lavorando. Siamo pronti per partire? E dai, partiamo!

0: secondi con Enrico Mentana.
1: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale, che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte dell'elettorato cospicuo, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto e in moto sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale. E di qui in poi chissà quante ne vedremo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
7: E questo è il nostro giovedì mattina, ma buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Tra poco ascoltiamo insieme Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e poi arriva anche lui, super bello, super amato, Cesare Cremonini con Marmellata 25.

Cesare Cremonini, marmellata 25 nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti. Partiamo proprio dalle golosità, dalla marmellata di cui sentivamo cantare prima una storia bizzarra, lei che la nasconde, no? Queste cose così. Vi capita di fare tutto ciò in casa vostra? Vi capita di nascondere dei dolci? Mi chiedo, no? Perché magari ne siete così ghiotti o ne è così ghiotto il vostro partner che sapete che se sono lì in bella vista spariscono in pochi giorni. Vi capita questa cosa? Io con la marmellata non ho mai avuto questo tipo di problemi, devo dire la verità. C'è stato un periodo della mia vita in cui ho deciso di acquistarla perché volevo tenermi più leggera, ma mi sono proprio impegnata. Ho comprato quelle vaschette monoporzione perché dicevo, se compro il vasetto grande e poi mi conosco, non la mangio, alla fine si rovina, la devo buttare. Allora che faccio? Compro le vaschette monoporzione, così ne apro una, fette biscottate e via. Il giorno dopo, quando mi va, ne apro un'altra e non getto niente, perché lo spreco alimentare, ragazzi miei, è un peccato. Niente, sono ancora lì che mi guardano da un annetto nella credenza che mi dicono: ma tu che ci hai comprato a fare? Un po' come l'insalata nel frigo che marcisce mentre noi continuiamo a scegliere qualcos'altro al posto suo. Pensiamo quanto la trascuriamo. Accade perché siamo ghiotti di certe golosità piuttosto che di altre. E io vorrei arrivare proprio con questa domanda questa mattina: qual è quel peccato di gola, quella cosa a cui proprio non riuscite a resistere, quella cosa che mangereste all'infinito, non vi stanca mai, nemmeno vi nausea, nel vostro stomaco c'è sempre un posto per quella cosa lì? Cos'è? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp per farci sapere la vostra opinione. Ce la potete raccontare anche in una nota vocale.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento di oggi. Dunque, parliamo di cose dolci, di cose buone da mangiare. Sappiamo che la felicità va condivisa e quindi allo stesso modo il piacere del cibo. Di fatto c'è una, ecco, un atteggiamento strano, no? Che mi fa sorridere l'idea che soprattutto nelle coppie le cose buone vadano mangiate insieme. Se uno dei due mangia quella cosa senza l'altro, la faccenda è grave, cioè viene vissuta questa situazione come una forma di alto tradimento. Non parliamo di tradimento fisico, no, non parliamo di tradimento mentale nemmeno, si parla di tradimento gastronomico oppure food infidelity. È così che è stato coniato questo termine per descrivere l'idea che uno dei due mangi di nascosto, senza l'altro, magari menta anche: ma c'era una merendina in frigo, che fine ha fatto? L'hai mangiata tu? No, non sono stata io, no, ma siamo tu in casa, com'è possibile? Ecco, non so se vi capita che vi piaccia qualcosa così tanto che alla fine non riuscite proprio a resistere. Fatemi sapere la vostra cosa, non riuscite a resistere. C'è un buffet dei dolci, su cosa vi lanciate? Ma parliamo anche di salato, se siete amanti del salato. A cosa il vostro stomaco riserva sempre un posto speciale? Fatemelo sapere. Vengo a

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Mina, grande, grande, grande, la voglia di mangiare dei dolci, guarda, non finisce mai. Di fatto c'è un momento in cui al dolce non rinunciamo mai ed è il giorno del compleanno. Aspettiamo, alla fine arriva la torta, ma per primi arrivano gli auguri e arrivano anche su Radio Selene. B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccola qua la nostra sorpresa del giorno, già mi sfrego le mani, non vedo l'ora di consegnare questo pacco che va ad una donna in quel di Andria. Giovane, la immagino spensierata o chissà, magari a lavoro sta impazzendo, però noi le porteremo un raggio di luce. Che squilli il telefono, scopriamo se ci risponde, perché queste, lo ricordo, sono sorprese fatte in diretta su Radio Selene, ma ad organizzare il tutto sono gli amici, i parenti, le persone che vogliono bene ai festeggiati, che prenotano una sorpresa, e potete farlo anche voi, se vi va, chiamando lo 080 898 1188. Intanto io tengo l'orecchio teso, perché il telefono squilla, lei potrebbe rispondere a momenti, me lo auguro. Anche perché c'è una
2: Iliad.
0: Bella... No, ma come Iliad? Ma come Iliad? Oh no, no, no, no. E quindi è impossibile raggiungerla. Starà lavorando, Allora, ascolta bene, Federica. Chi per lei in questo momento in ascolto registrate, perché lo dico comunque in diretta. Tanti auguri per i tuoi 29 anni. Questi auguri arrivano dal fidanzato Antonio, che ha questo messaggio bellissimo per te. Il tuo compleanno è sempre un giorno speciale. Quest'anno però ancora di più. Sei pronta per il Perù? Ma wow, ma partite! Ma che bello! Ovviamente a concludere il messaggio un bellissimo ti amo, amore mio. Ebbene Federica, noi ci uniamo agli auguri del tuo fidanzato. Se c'è posto in valigia mi ci fico anch'io nel viaggio, se non disturbo, non dico niente, vengo solamente per guardare le bellezze che ci sono in Perù. Tanti auguri, buon compleanno, fatti coccolare dall'amore di chi ti vuole bene, in primis dal tuo fidanzato Antonio. Chiunque avesse voglia di prenotare un B-Day può farlo, come vi dicevo poco fa, e chiunque avesse voglia di riascoltare gli auguri andati a buon fine li trova nella sezione podcast alla voce B-Day, scaricando l'app di Radio Selene o anche sul nostro sito. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Billy Joel nel nostro appuntamento All About Soul. Nel nostro viaggio di oggi parliamo di cose dolci a cui ci trova sempre un posto, no? Nel nostro stomaco. È un ruolo chiave, ce l'ha la torta di compleanno, soprattutto quando i compleanni sono speciali. Il 18° è uno dei più attesi ed è proprio ieri che Vanessa Dioria ha compiuto i suoi 18 anni e lo ha fatto festeggiando con la famiglia e con tanti amici. E arrivano proprio degli auguri di cuore da parte degli amici di San Domenico e quindi da Don Ivan, il parroco, e tutti gli altri ragazzi che c'erano ieri ai festeggiamenti. È una bella famiglia che sicuramente non si sarà tirata indietro a mangiare un buon pezzo di torta. E quindi ancora auguri a questa bellissima ragazza, ecco, auguri a te Vanessa. Adesso arriva una novità, è quella di LP e si intitola Don't Stop.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti nel nostro giovedì in diretta da Radio Selene, pronti a tenervi compagnia ovunque voi siate, in radio naturalmente, in streaming grazie al nostro sito ma anche scaricando la nostra app. Ripartiamo da Noemi, tu cosa fai questa sera?

dirci, caro, continuerò a dirti grazie, perché questo brano, Stupida Sfortuna, per qualche strano e bizzarro motivo mi serviva per cullare mio figlio. Non lo so perché, non è che fosse da nanna, è proprio che il ritmo gli piaceva, era cadenzato il punto giusto per fargli prendere sonno. Detto ciò, stiamo parlando di dolci, oppure di prelibatezze gastronomiche. Cosa non riuscite a resistere? Un paio di messaggi. Merida Molfetta, non resisto alla mozzarella, proprio non ce la faccio. Domenico, io il tiramisù.

singolo di debutto del gruppo musicale britannico I Simply Red dal 1985, Money's Too Tight to Mention, e questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Salerno. Buongiorno amici, sono le 12.

0: I know, nel nostro appuntamento in diretta su Radio Selene e benvenuti. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
2: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
2: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato

0: Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
1: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
4: Ancora benvenuti in questo nostro giovedì, un saluto a tutti coloro che lavorano e mentre lo fanno sono in ascolto della nostra musica. Ripartiamo allora da Achille Lauro con La città degli angeli e poi Dire Straits.

0: questa era Calling Elvis, proprio quel Elvis Presley che tanto abbiamo amato, proprio perché la canzone racconta la storia di un fan che prova a telefonare ad Elvis Presley come se fosse ancora vivo. Tra l'altro una tematica che sarebbe interessante affrontare insieme in radio, magari un altro giorno, chi vi piacerebbe chiamare a telefono se aveste il suo numero. Ma adesso facciamo un salto a Latiano, proprio perché c'è un evento che festeggia i suoi 30 anni. Parliamo dell'evento Latiano su due ruote ed è questa una storica ciclopasseggiata appunto che arriva ad un traguardo, la 30ª edizione, un traguardo speciale che si inserisce ufficialmente nella settimana europea della mobilità. Rimarca l'impegno della città di Latiano nel promuovere stili di vita sani, sostenibili e ad impatto zero. L'evento è aperto a famiglie, bambini, amatori e ciclisti di ogni età e rappresenta un'occasione unica per vivere il territorio in una maniera diversa, in maniera attiva, riscoprendo le bellezze che ci circondano a ritmo lento, piacevole e riscoprendo un po' il gusto della bicicletta. Questo è un po' un invito che faccio a tutti, sia a quelli che si trovano a Latiano e hanno voglia di partecipare a questa 30ª edizione dell'evento, ma anche a coloro che in questo weekend, se non hanno voglia di andare a mare, se il tempo non è proprio dei migliori, potrebbero cogliere questa opportunità per visitare la città in bicicletta. L'avete mai fatta una bella passeggiata all'interno della vostra città in bicicletta? Ce l'avete una bicicletta? O è nel garage, lì, aspettando chissà quale momento giusto per essere riesumata? Che rapporto avete con le vostre biciclette? Perché io in effetti ho smesso quando ero bambina e vorrei invece recuperarne una nuova e abituarmi a questa bella abitudine.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Milano e Vincenzo Alberto Fortis nel nostro appuntamento di oggi. Ci spostiamo passeggiando nella nostra Puglia e andiamo a Cisternino. Buona notizia per i residenti, perché il comune mette a disposizione dei contributi per sostenere le spese di sterilizzazione dei cani di proprietà privata. Questo avviso vuole puntare a favorire la riproduzione controllata degli animali d'affezione, ma anche a prevenire il randagismo, che sappiamo è un fenomeno purtroppo molto diffuso, soprattutto in estate. Possono partecipare a questo bando i residenti di Cisternino, i proprietari di cani regolarmente identificati con microchip, e ogni richiedente, buona notizia, potrà ricevere un importo che va dai 250 euro o ai 200 o ai 150 euro in base all'ISEE di contributo per sterilizzare i propri animali. Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 ottobre e l'avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul comune di Cisternino. Quindi mi raccomando, è un bel modo per prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe e farlo nella maniera migliore. Ed ora, che poesia, ragazzi! The Calling, Wherever You Will Go.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA.

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

una donna nel nostro appuntamento di questo giovedì e benvenuti a tutti gli amici di Radio Seleni. Che si fa nel weekend? Si va in discoteca oppure si preferiscono le sagre di paese? Attenzione amici cari, perché la risposta potrebbe non essere così scontata. Di fatto pare, e questo lo rivela TikTok, che è un'app utilizzatissima dai giovani, e sembra proprio che sempre più giovani scelgano la sagra piuttosto che la discoteca. Ragazzi, è la verità. E sono tante le feste di paese qui in Puglia, tante le sagre, tante le manifestazioni gastronomiche. I giovani scelgono di andare in una di queste feste di paese perché si mangia bene, si beve vino, si ascolta la musica, si balla, e il più delle volte sono anche più economiche queste sagre rispetto che andare in discoteca e prendere tanti drink. Insomma, la sagra non è più un luogo in cui si trovano tavolate di adulti e di nonni, ma per molti giovani è un'alternativa molto più bella e potremmo dire anche cool. E c'è da dire che anche lo street food ha cambiato volto, sì, perché accanto alle proposte tradizionali, proprio per accontentare i ragazzi e chi ama sperimentare, ci sono proposte sempre più varie. Tra l'altro, dicevamo, la Puglia ospita tantissime sagre, ve ne cito proprio qualcuna. A Trani c'è il Festival del Food, Casa Massima ospiterà ancora il Festival della Focaccia di Patate, Altamura ospita Murgia Morsi, Bitonto festeggia l'Olio Evo, Molfetta, la sagra del calzone molfettese, insomma ce ne sono tantissime anche sino ad ottobre. Quindi se non sapete cosa fare, basta fare una ricerca su internet e troverete le risposte ad ogni vostro gusto, sempre per parlare di peccati di gola.

Malika Ayan, detto tra noi nel nostro appuntamento di questo giovedì, e detto tra noi si sta proprio bene ascoltando la musica e soprattutto le novità che arrivano come una ventata d'aria fresca. Questa è quella di Elisa e si chiama Kintsugi.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è ancora il nostro appuntamento del giovedì. Benvenuti su Radio Selene, tanta musica da ascoltare insieme sino all'ora del pranzo. E allora, tra poco ascolteremo Jovanotti con Gimme Five, ma prima Saif, buona domenica.

Jimmy Five nel nostro appuntamento di oggi. Ed ora il brano che segue riprende la linea melodica e strumentale di My Forbidden Lover, ma parlo di Sunshine and Happiness con Inarius Dubwork e la collaborazione di Daryl Pendy. L'ascoltiamo su Radio Selene.

0: Ed è così che anche per oggi siamo arrivati al momento dei saluti finali. Grazie a tutti amici per essere stati in mia e in nostra compagnia. Torno domani per chiudere insieme la settimana, sempre dalle 11 alle 13. Ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo e ascoltiamo insieme la musica di Radio Selene, che continua con il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo. Grazie a tutti per esserci stati. Vi lascio alle notizie dalla Puglia e saluto Silvio Tempesta, che ringrazio per aver diretto tutta la parte tecnica. A tutti voi buon pranzo, a domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Si torna a sparare a Bari Vecchia, dove questa mattina intorno alle 7 un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito ad una gamba da colpi d'arma da fuoco. La vittima non è in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in strada Palazzo di Città, cuore del centro storico, in corso accertamenti della polizia. È definitiva la sentenza con cui a maggio scorso il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento complessivo di quasi 700.000 euro in favore dei tre figli di un uomo di Monteiasi, per oltre 40 anni dipendente civile della Marina Militare presso l'Arsenale di Taranto. L'uomo morì nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. Due minorenni di 15 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Monopoli perché ritenuti coinvolti in quattro episodi di danneggiamento ai danni della porta d'ingresso dell'abitazione di un 64enne residente nel centro storico. Secondo le indagini, due giovanissimi avrebbero preso di mira la porta dell'abitazione, colpendola con calci e lanciandole contro un vaso, sempre nelle ore notturne, per futili motivi legati a dinamiche di gruppi adolescenziali. Un incendio divampato la notte scorsa, poco prima delle 3, ha danneggiato due auto parcheggiate in via Giovanni Amendola a San Donato di Lecce. Il fuoco ha coinvolto le due vetture che appartenevano alla stessa famiglia. Si tratta di una Chevrolet Matiz e di una Lancia Y. Sul posto i vigili del fuoco, indagano i carabinieri. Monopoli.

0: La 26 del primitivo di Manduria. Il consorzio segnala uve sane, integre con gradazioni elevate, mentre sul fronte quantitativo si registra una flessione di circa il 20% rispetto allo scorso anno. La qualità della vendemmia 2026, viene sottolineato, deve trovare un adeguato riconoscimento economico. Dietro ogni grappolo ci sono lavoro, investimenti, competenze e sacrifici. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC. Il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1993.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno.

0: promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
3: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, parte la colonna sonora del pomeriggio qui su Radio Selene. Benvenuti amici. Allora, come va questo giovedì 17 settembre? Meno male che giovedì e non venerdì, sennò sarebbe stata una giornata sfortunata. Saluto anche Gigi Savoni in regia. Vi ricordo il nostro numero 347-7272-274. Ditemi come sta andando questa giornata, cosa fate di bello. Gaia, io me medesima, sono dietro il microfono, pronta per questa puntata in vostra compagnia fino alle 18. E quindi che dite, iniziamo con la musica di Radio Selene? Allora, oggi lo chef propone un bel caffè accompagnato da una canzone del 1987 di Vasco Rossi. La indovinate?

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
6: Buon pomeriggio ascoltatori, allora pronti a svagarvi, divertirvi, avere anche informazioni e curiosità su quel che succede qui in Puglia? Beh, siete sintonizzati sulla radio giusta, però un attimo con la musica, adesso Giulia Brescia, questa è Serenamente.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Pezzali e la sua voce inconfondibile qui su Radio Selene, Lo strano percorso. Eh sì, e calza a pennello questo titolo perché, parlando di percorsi, parliamo adesso di cose belle, di notizie che secondo me potrebbero essere rilevanti, soprattutto in questo caso per le famiglie baresi e non, perché dovrebbe essere un orgoglio per tutti noi, perché dal 24 settembre parte a Bari il servizio di trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori, ed è un servizio essenziale ovviamente, che permette a questi studenti, a queste studentesse, di vivere la scuola con continuità e in autonomia grazie ad un operatore che con esperienza garantirà l'avvio immediato di questo bus sulle tratte sia urbane che extraurbane, e poi in forma graduale continuerà con la copertura completa per tutti i 370 studenti aventi diritto dal 28 settembre. Insomma, comunque, dopo settimane di attesa il trasporto riparte, finalmente accendiamo i motori, ecco, possiamo proprio dirlo letteralmente, verso una scuola davvero accessibile e proprio per tutti, anche in quel di Bari.

bene, anche meglio conosciuti come pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Eccoci, bentornati su Radio Selene. Allora, visto che io un po' vi conosco, cari ascoltatori, vi piacciono le novità, ho una bella notizia per voi, soprattutto se siete da queste parti nel nord della Puglia. È nata Rocambolé, la prima rassegna di teatro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. È un progetto nuovo, giovane, che porta il teatro proprio fuori dai palazzi e lo trasferisce direttamente appunto nel cuore della Murgia. Si parte da Ruvo di Puglia, ma ci saranno anche appuntamenti mensili ad Andria, con l'obiettivo di immergere il pubblico in questi luoghi attraverso fiabe popolari, ma anche musica dal vivo e teatralizzazioni ispirate alla cultura locale e anche al patrimonio del territorio. Il debutto è questo sabato 19 settembre con un laboratorio per bambini che costruiranno strumenti musicali. Ma che figo, posso tornare bambina pure io per farlo? E poi a seguire ci sarà lo spettacolo La penna di Uccello Grifone. Visto, il teatro appunto non si fa più soltanto nei palazzi e questi giovani pugliesi under 29 di Biceglie e Corato lo stanno dimostrando, devo dire, proprio bene.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e ne approfitto per dirvi che domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, domenica 20 settembre in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ormai la conosco a memoria. Black or White, Michael Jackson del 1991, ci fa compagnia anche lui in questo giovedì pomeriggio 17 settembre. Allora, questo è uno di quei brani che ricordano una cosa semplice, non importa di che colore sei, non importa se sei nero o bianco, we're one and same, un messaggio potentissimo contro il razzismo. Poi quel videoclip che davvero mi teneva ipnotizzata da bambina con questa tecnica che si chiama morphing, e praticamente vedere tutti questi volti trasformarsi così velocemente era una cosa davvero ipnosi pura. Voi ve lo ricordate? Con questa energia noi continuiamo questo pomeriggio insieme con la grande musica di Radio Selene. Adesso ci ascoltiamo i Club Dogo, questo è King of the Jungle.

2015 al liceo J-Ax Maria Salvador. E quindi da una hit del 2015 passiamo subito ad una novità, una hit di quest'anno che sta facendo impazzire tutti. A quanto pare su TikTok tutti vanno pazzi per questa coppia artistica, Puccio e Mia. Questa è

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Avete sentito bene? Siete su Radio Selene e se vi siete appena sintonizzati, benvenuti. A chi c'era già prima, beh, bentornati. Il nostro pomeriggio continua con tanta buona musica. Adesso Karol G e Manu Chao e la loro Viajando por el Mundo. Poi Ultimo con Supereroi.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la

ultimo supereroi con noi su Radio Selene. Allora, adesso è il momento di rispolverare un classico pop italiano, qualcosa di grande, dei Luna Pop, che Cesare Cremonini, pensate, scrisse sul banco di scuola durante una lezione di matematica e fu anche cacciato dalla classe perché la prof lo rimproverò dicendo che non era l'ora di scrivere poesie. E invece Cesare ne scrisse una che poi è diventata una canzone, che racconta di ciò che resta quando un amore finisce. Non solo, perché vinse il Festival Bar del 2000 e si trasformò nel tormentone di quell'estate. E quindi noi sì, ce la godiamo qui su Radio Selene. Questa è Qualcosa di Grande, i Luna Pop.

0: Radio Seleni.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene.
8: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.

0: piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selenio.
2: Bentornati ascoltatori. Allora, io voglio sapere da voi, ma che tempo fa da voi? Perché qui a Corato fa caldo, ma possiamo dire almeno che di sera stiamo un po' freschi, un tocca sana. Comunque, nel frattempo ci godiamo un po' di musica. Teddy Swims, Mr. Know It All, e a seguire Inegra Amaro. Ti è mai successo?

successo? Ce lo chiedono in Negramaro qui su Radio Selene dal 2012, questa bellissima canzone. Ma a voi è mai successo, per esempio, di star male dopo un pranzo, una cena? Beh, è capitato ad una convention a Turi ed è ormai ufficiale che l'infettivologo più famoso d'Italia, il dottor Matteo Bassetti, ha un debole per la nostra Puglia, perché prima con il polpo crudo, adesso per questo incidente a Turi che ha portato mezza sala al pronto soccorso, comunque lui ci è tornato sopra con ironia su questo avvenimento, perché dal congresso al pronto soccorso, beh, nel giro di poche ore non è che sia proprio il post serata che ti aspetti. Però dietro questa battuta che lui ha fatto c'è della serietà, perché comunque l'ASL ha aperto un'indagine epidemiologica per capire cosa abbia causato questi malori dopo questa cena. Al momento non è stato incriminato ancora nessun alimento, però Bassetti coglie l'occasione per ribadire il suo mantra, che con il cibo non si scherza. E infatti, senza accusare nessuno, ha detto: speriamo che nessuno abbia mangiato pesce o alimenti crudi. E qui, ascoltatori, è impossibile non sorridere, perché è chiaro il riferimento al dissing con i baresi per il polpo crudo, quelli che scherzavano sugli anticorpi, sul polpo nel biberon. Ma la verità è che questa storia di Turi gli permette comunque di tornare sul tema della sicurezza alimentare, e da infettivologo, a parer mio, fa più che bene. Quindi parla della catena del freddo, parla della conservazione del cibo, ma anche della sua manipolazione, dell'igiene, comunque tutte cose che, se saltano, possono trasformare effettivamente, come in questo caso, una convention in una gita in ospedale, che invece di lasciarti, che so, biglietti da visita, nuove idee, insomma, ti porta direttamente lì in pronto soccorso. Quindi Bassetti stavolta non parla di polpo, ma ci ricorda che la tradizione è sacra, però a volte la salute lo è ancora di più.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eh no, no, noi lo cantiamo, il loro canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni con noi su Radio Selene. Allora, ascoltatori, è il momento della domanda di oggi. Oggi vi porto una domanda che a primo colpo, secondo me, divide sempre la scaramanzia, perché c'è chi crede, chi non crede a queste cose. E vi chiedo, voi siete scaramantici? Avete magari quel rito che dovete fare prima di qualunque cosa, un esame, un colloquio, un appuntamento, o anche soltanto prima di uscire di casa, perché no, magari una cosa che vi fa sentire più sicuri e magari vi fa dire ok, soltanto adesso posso uscire. Beh, raccontatemelo con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272274, che fra poco vi leggo e vi sento.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene!
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie!
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Heart, Run Free, Kim Mazzella nella sua versione del 1997. Eccola qua, Young Hearts Run Free. Eccoci qui, bentornati. Buon pomeriggio. Oggi giovedì 17 settembre parliamo di scaramanzia e stanno arrivando i vostri messaggi al 347-7272-274. Per esempio c'è il nostro Michele da Conversano che mi scrive: Gaia, prima di ogni partita di calcetto devo toccare il palo della porta. Sì, se non lo faccio perdiamo sicuro. Almeno hai il trucco per vincere sempre in ogni partita di calcetto. Buono, buono, non svelare più i tuoi segreti, Michele, fidati. Poi c'è Tiziana da Molfetta che è scaramantica e mi scrive: io prima di un esame mi metto sempre gli stessi calzini che ho da anni ma portano fortuna, o almeno così credo, comunque non mancano mai. Io per esempio questa cosa dei calzini non l'ho mai provata, però quasi quasi al prossimo esame universitario la faccio, vediamo un attimino cosa fa su di me. Però c'è anche Marisa da Barletta che per esempio prima di fare cose importanti per scaramanzia si veste di verde. Eh sì, verde, verde, la speranza mai si perde. E comunque ora tocca a voi, fatemi sapere al 347-7272-274. Siete scaramantici? Avete quel rito che dovete fare prima di qualunque cosa? Messaggi e note vocali che io fra poco vi sento e vi leggo.

The Future of the Future del 1998, questa musica proprio da discoteca, i Deep Dish qui su Radio Selene, proprio per attivare tutte le nostre pile, le nostre energie in questo giovedì pomeriggio. E devo dirvi che dopo 10 anni dal loro capolavoro Santeria, la coppia regina del rap italiano è tornata a far tremare Milano e anche le case discografiche italiane, perché Marra e Gue tornano insieme su un campionamento di Gangsta's Paradise. E quindi arriva adesso su Radio Selene una novità di Marrakesh e Gue Pequeño, Casini.

0: vita. Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. E allora, progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro e lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. È partner Sciuco Premium, effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Biceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Biceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci di nuovo on air. Sì, ciao a tutti, io sono Gaia, proprio al microfono qui a cercare di allietare e farvi compagnia in questo giovedì pomeriggio, adesso con tanta buona musica. Ligabue, qualcosa per te, poi Coes con Mr. Nobody.

Ecco qui, l'abbiamo conosciuto, Mr. Nobody Coez, con una sua canzone dell'anno scorso che a me è piaciuta tanto, ma adesso in sottocassa, in sottofondo, già sentiamo un classico del 1998, e alzate il volume e siate pronti a viaggiare nel tempo, perché stavolta c'è il maestro della dance italiana per noi che ci omaggia con una pozione magica, sì, fatta di cassa dritta e melodia anni 90. Beh, su Radio Selene c'è Gigi D'Agostino con la sua Elisir, noi ce la godiamo tutta. Questo è il classico di quest'ora su Radio Selene.

0: Αυτά Nuovi infissi, nuova vita.
1: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
1: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo sui social.
2: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Questa è Radio Selene.
4: Eccoci qui, sono scoccate da poco le 17 e questo significa che abbiamo un'altra ora da passare assieme e continuo a chiedervi, voi siete scaramantici? Avete un rito da fare quando magari avete un appuntamento, dovete uscire? Ecco, 347 7272274, mandate i vostri messaggi.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

arrivi a cercare. Biagio Antonacci, ti penso raramente. Non ascoltavo questa canzone da un sacco, però voi l'avete appena ascoltata su Radio Selene, anzi l'abbiamo ascoltata insieme, un po' rispolverata nella mia mente. Allora, amici, oggi parliamo di scaramanzia. Potete scrivermi il vostro rito scaramantico, se ne avete uno, al 347-7272-274. E ora vi racconto una cosa che ad oggi mi fa sorridere, ma è stato un incubo per mesi e mesi della mia vita. La guria, quello spirito folcloristico pugliese, credo, almeno questo so, che protegge la casa. Ecco, questo mi hanno sempre detto rispetto alla guria. Insomma, una volta me ne parlò una mia amica in modo innocente, tranquillo, anche perché la guria che aveva incontrato lei, tra virgolette, era buona. E quindi io, per quanto non ci credessi, mi feci suggestionare dall'altra amica che era con noi invece, perché nella sua vecchia casa l'aveva vista e questo spirito invece era un po' più birichino, ecco, diciamo così. E io ciaone proprio, come si suol dire, c'ero già dentro, ero già impanicatissima, perché la guria che ti guarda, ti segue, che sente i tuoi passi quando entri in casa. E così per mesi il mio rito scaramantico è stato sempre questo, lo stesso: appena aprivo la porta di casa salutavo l'aria praticamente, buongiorno, buonasera, e poi intanto pregavo e speravo che questa guria non mi facesse nulla e che io più che altro non la vedessi quando ero sola in casa, perché quello era l'incubo. Ecco, una scena che adesso mi fa ridere, però allora davvero mi faceva un terrore assurdo. Fortunatamente è finita, però questa scaramanzia mi ha accompagnata per un bel pezzo. E intanto

Arrivano anche i vostri messaggi, leggo Tony da Bitonto che mi scrive: io quando qualcuno dice una cosa che non voglio che succeda faccio subito le corna, è automatico, manco ci penso. Ecco, io conosco qualcuno che lo fa continuamente, però voi intanto continuate a dirmi: siete scaramantici, avete un rito che dovete fare prima di fare qualunque cosa? Ditemelo al 347 7272 274.

che è ancora sull'onda dell'estate con la sua canzone estiva. Noi invece siamo al 17 settembre, oggi giovedì. Allora, si parla di scaramanzia e siete meravigliosi, perché c'è Raffaele da Carmiano in provincia di Lecce che mi scrive: io prima di entrare in ufficio tocco il portone 3 volte. Silenzio da parte mia, non so perché, ma se non lo faccio la giornata parte storta. Io questa non l'avevo mai sentita. Ebbene, allora, in amministrazione qui a Radio Selene, se è una giornata storta non prendetemi per pazza, se mi vedete dalle telecamere che busso 3 volte faccio anche io questo rito, sappiatelo. C'è anche Ludovica da Erche che mi dice: io ho un rito infallibile, il peperoncino porta fortuna, il cornetto sempre al collo da sfregare quando ne sento il bisogno. E vabbè, quello è il classico dei classici, proprio come il ferro di cavallo, per esempio, Ma voi all'ascolto invece siete scaramantici? Avete un rito che dovete fare prima di qualunque cosa, un appuntamento, un colloquio, anche solo prima di uscire di casa? Continuate con messaggi e note vocali 347 7272 274.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18 Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Cupra fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

magari fossi stata la tua baby, Whitney. Eh sì, abbiamo appena ascoltato Whitney Houston qui su Radio Salina dal 1990 con la sua I'm Your Baby Tonight. Yeah! Tutto il suo impatto, tutta la sua voce inconfondibile, quella di una leggenda. Ed è un'icona del pop. Adesso passiamo ad un'altra stella amatissima della musica internazionale. Chi è? Chi è? È lei, Selena Gomez, che adesso torna qui per noi su Radio Salina con In the Dark.

questa canzone Ragazza Magica, secondo me è un po' uno di quei classici che si dedicano alle fidanzate, alle amiche, è una bellissima canzone. Ma adesso abbiamo due delle voci più amate della nuova generazione della musica italiana, che uniscono le forze in una canzone che si chiama Che Bella Vita, il nuovo singolo di Ariete insieme ad Angelina Mango, in un inno all'amicizia da cantare a squarciagola. E quindi noi adesso ce l'ascoltiamo e perché no, ce lo cantiamo a squarciagola. Che Bella Vita, la novità di Ariete e Angelina Mango qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Cari amici, la nostra puntata insieme di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani qui su Radio Selene dalle 15. Un saluto da me, un saluto da Gigi Savoni in regia, io vi lascio al pomeriggio con Mariano Pizzarelli, che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, tutto pronto, tutto apparecchiato, anche dalle parti di Corato. Grazie Gaia per avermi passato la linea. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, in diretta qui su Radio Selene fino alle ore 21. Pronto, carico, carichissimo per queste tre ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica. Siamo pronti a partire con un pezzone del 1980. Chi è lui? È Pino Daniele.
0: Questa è...

conterà sicuramente i primi anni, quelli fondamentali della vita e della carriera di questo artista gigantesco, Pino Daniele, che qui su Radio Serena abbiamo riascoltato dal 1980 con la sua I Say, I Sto Ca. Buon pomeriggio, 30 secondi alle 18.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
6: Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
7: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
10: Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme in diretta qui su Radio Selene in questo giovedì 17 di settembre. Tra poco andiamo a Lecce, che non ha bisogno di essere famosa, ma l'è diventata in queste ore ancora di più grazie a Helen Mirren. Subito Maria Antonietta e Colombre, poi Lighthouse Family.

con la loro Question of Faith 1998, tutto questione di fede. Buon pomeriggio, siete su Radio Serena. A proposito di questione di fede, ne ha fatto proprio una causa importante Helen Mirren, l'attrice inglese che la conosciamo, premio Oscar, ormai salentina d'adozione, vive a Tigiano, insomma, buona parte del suo tempo. E davanti al pubblico americano della NBC, era stata ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, durante proprio il monologo di Fallon, che raccontava di questo recente sondaggio in cui i tifosi dei New York Giants, squadra di football americano, erano risultati quelli più volgari, ecco, l'attrice lo ha proprio interrotto dicendo che non era assolutamente d'accordo con lui. Perché? Perché dice: io, che sono una tifosa del Lecce, e noi siamo noi i tifosi più volgari dello sport. E lì il siparietto poi è proseguito tra le risate del pubblico con una serie di espressioni molto colorite rivolte nei confronti del conduttore da parte di Helen Mirren. Chiaramente era tutta una messa in scena, ecco, per chi magari ha visto quel video sui social. Però lei voleva esprimere proprio l'amore nei confronti del Lecce, e questa clip sta facendo il giro del mondo. Non che Lecce

questo bisogno ulteriore di popolarità, però ha reso anche la squadra, magari la squadra di calcio, ancora più famosa rispetto alle solite, quelle più blasonate che conosciamo. Vabbè, quindi vedremo presto Helen Mirren in curva al Via del Mare? Ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: È la nuova canzone di Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore, meravigliosa, scritta da un poeta moderno, diciamolo, Bruno Risas. Siete su Radio Selene, abbiamo parlato di Lecce, adesso dobbiamo parlare di Bari. Saluto Vincenzo da Bari che mi ha scritto, che sta ascoltando Radio Selene mentre lavora, proprio da Bari. E da Bari è arrivato un video molto bello all'alba di questo giovedì, di uno spettacolo di delfini all'alba. Dove ci troviamo esattamente? Siamo nella zona nord di Bari, a Santo Spirito, al largo di Santo Spirito. Un appassionato di pesca, proprio durante le prime ore dell'alba, era fermo in barca a un miglio dalla costa e ha avvistato, e quindi poi ha deciso anche di riprenderlo con il suo smartphone, un branco di delfini che nuotava a pochi metri dalla prua della sua barca. I delfini ormai sono diventati una presenza stabile nel nostro Adriatico, quindi dovremmo prenderla come una cosa positiva. E evidentemente hanno trovato anche nelle acque baresi proprio il loro habitat, non so se naturale, ma sicuramente hanno trovato un ambiente a loro molto gradito, ecco, mettiamola così. Mettiamo una canzone di qualche anno fa, esattamente 4 anni fa. Loro sono i Maroon 5, questa è Love Sick.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Il primo successo degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno, 1992. So che ve la siete goduta ascoltando Radio Selene. Rimaniamo a Bari, perché prima stavamo parlando di Bari, di questo spettacolo dei delfini. E è bastata qualche foto sul web e la curiosità di conoscere la città di San Nicola, quindi stiamo parlando di Bari, così questo artista cubano, si chiama Eddie Flores, 62 anni, ripeto, cubano, che però vive a Berlino, ha deciso di trascorrere 2 settimane di vacanza a Bari. È stato rapito dalle immagini che ha visto sui social, su internet in generale di Bari, e ha detto: veniamo in vacanza. Ok, in compagnia, però non è venuto da solo, è venuto accompagnato dal suo sassofono. Lui cosa fa? È diventato un personaggio ormai sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Lui ogni mattina raggiunge la battigia della spiaggia con il suo inseparabile sax e comincia a suonare. Una mattina subito dopo l'alba, ecco, mettiamola così. E quindi le note dal mare si confondono con il rumore della risacca. E quindi con questo appuntamento mattutino, questo signore, Eddie Flores, regala a Bari il suo buongiorno. Io volevo chiedere agli amici di Bari, io non l'ho notato, però, ma perché non sono passato negli ultimi giorni dalla spiaggia di Pane e Pomodoro neanche in auto? Voi se l'avete notato, fatemi sapere. 347 7272 274. Ah, c'è l'ora.

il dondolo e tutti questi ricordi che tra un po' svaniranno. Zucchero con la sua Blu in diretta qui su Radio Serena. Adesso mettiamo una canzone nuova che parla della fine di una storia, ma rimane comunque un sentimento forte. Nonostante si parli della fine di una storia, tra loro due si parla dell'inizio di una storia. Di chi sto parlando? Karol G e Bruno Mars. Questa è la loro Still.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Mancano 10 minuti alle 19 in diretta qui su Radio Seleni. Ancora buon pomeriggio, io sono Mariano, vi accompagno fino alle 21 con tantissima musica. La nuova versione di Tiziano Ferro insieme a Lazza di Perdono e poi mettiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

sono per dire scusa. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Serene. Parliamo un po' di relazioni amorose, perché le relazioni amorose possono essere complicate, incerte, possono portare un po' alla vulnerabilità. Quindi l'amore alla fine è un gioco, può essere un gioco imprevedibile. Dal 2002 Santana, qui su Radio Serene, The Game of Love.

0: Un invito questo di Lizzo, Love in Real Life. Siete su Radio Selene, adesso ascoltiamo Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte, il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere in qualsiasi modo. E un po' ci coinvolge già, sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra, quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, è facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere. Nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello. E non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo? Per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli? Prendiamo le bandiere arcobaleno? O in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi? Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo, ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
7: Ti odio e ti amo.
6: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Buonasera, siete su Radio Selene. Se ancora non l'avete in rubrica il nostro numero, segnatelo, il 347-7272-274, perché tra un po' vi devo fare una domanda. Prima però Olivia Dean, Baby Steps, e poi Qui la Luna, Alberto Flores.

valutatissimo Alberto Forti, Squilla Luna 1987. Buonasera, siete su Radio Selene. È giunto il momento della domanda un po' di questa serata, di questo giovedì 17 settembre. Mi è venuta un po' guardando ai miei primi anni, quelli delle scuole elementari, in cui magari tanti di voi come me avete iniziato a collezionare delle cose. Si parte da fuori la scuola quando cominciano a regalarti le figurine e poi chiedevi ai tuoi genitori di continuare a comprare pacchetti su pacchetti, pacchetti su pacchetti. Tutti gli anni facevi l'album dei calciatori. Poi magari si continuava, per esempio io conosco delle persone che collezionano bottiglie magari di superalcolici anche un po' particolari, ma non tanto per il superalcolico in sé, proprio per la bellezza della bottiglia. Poi ci sono i francobolli. La collezione di farfalle vale, Gigi? No, quella anche quella, quando si dice vabbè vieni da me che ti faccio vedere la collezione di farfalle, ma quella è un'altra cosa, assolutamente no. Quindi stasera si parla un po' di collezionismo. Ripeto, quindi dico, ce ne sono tanti, alcune collezioni sono anche molto costose, quindi vi volevo chiedere: avete mai collezionato qualcosa? Non serve un qualcosa di valore così elevato. Il nostro numero è sempre quello, 347 7272274. Se collezionate qualcosa, scrivetecelo con un bel messaggio, oppure vogliamo sentire la vostra voce con una bella nota vocale.

0: estratti qui su Radio Selene. Quindi la domanda di oggi, potete ancora rispondere, è 347-7272-274. Avete mai collezionato qualcosa? C'è Gianfranco Di Andrea che mi scrive: certo, figurine, schede telefoniche, inizi del 2000, autografi calciatori. E ci segnala quella del 96-97 tra gli autografi, quello di un piccolo Totti. E poi nel Genoa, stessa annata, Tacconi, grande Sergio Tacconi e Mister Scoglio. E poi ci segnala anche Sergio. Non è Sergio, Sergio Tacconi. Stefano Tacconi, ah no, quello è lo stilista, era più piccolo, scusate. E Nick Amoruso, esattamente, no, mi ero confuso con Brio, ero anche mezzo ubriaco. E poi c'è Simona da Carovigno che mi scrive: io conservo tutti i biglietti, anche pass dei concerti a cui ho partecipato, REM, U2, Elite FIBA, Kings of Leon e molti altri. Vale come collezione? Ma certo che vale. Se ne avete altri, continuate a scriverci. 347-7272-274.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Ristorante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Your Boogeyman, KC and the Sunshine Band qui su Radio Serena. Adesso vediamo che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, domani venerdì 18 settembre, la giornata sarà caratterizzata da un tempo localmente instabile, con presenza di precipitazioni irregolari sul Gargano, sul Brindisino e in provincia di Lecce. Cieli in gran parte nuvolosi, temperature massime comprese tra 28 e 30 gradi, mari poco mossi.

Gloria Estefan, che ha collezionato tantissimi successi tra i Miami Sound Machine e poi tutta quella che è stata la sua carriera solista, che continua comunque ancora con tanti concerti. Dr. Beat, questa canzone del 1984 qui su Radio Selene. Questa sera c'è la seconda puntata di X Factor, delle cosiddette auditions. Non so se seguite, non so se avete visto un po' dei vari talenti o presunti tali, alcuni sono molto simpatici. Come al solito c'è Giorgia che presenta divinamente, Paola Iezzi, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e poi è arrivato lui a sostituire Achille Lauro. Molto bene, Irama.

0: Radio Selene.
1: Andiamo dritti verso le ore 20 qui su Radio Selene. Tra poco, ragazzi, vi devo mettere un classico pazzesco. Prima però il nuovo dei Nugenea, si chiama Carré. E poi torniamo al 2022 insieme a Tananai con la sua Abissale. Quindi state qui, eh.

Natale, Tana Night dal 2022 qui su Radio Selene. Siamo quasi verso ora di cena, comunque dai, sono quasi le 20, quindi viene quella sorta di appetito, anche se in questa canzone del 1985 l'appetito non è né fame, non è proprio fame, ma neanche appetito amoroso, è più un mal di testa, un'angoscia esistenziale. I Prefab Sprout, la loro canzone, una delle loro canzoni più famose, si chiama Appetite.

0: The Bosa Magnetic, qui su Radio Serena, e adesso ascoltiamo tutte le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica estera. Giorgia Meloni è a Oslo per la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Al centro dell'incontro con il premier Jonas Gahr Støre, energia, difesa, materie prime critiche e sicurezza delle infrastrutture strategiche. Spazio anche alla guerra in Ucraina e alle crescenti tensioni con Mosca, sui rischi di un'ulteriore escalation e sulle recenti incursioni di droni russi, Meloni ha sottolineato.
3: A chi conviene un eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: E l'Italia è pronta a garantire con la propria marina il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere le decisioni della missione europea Aspides. Lo annuncia il ministro Guido Crosetto, secondo cui la situazione nel Mar Rosso richiede tempi rapidi. Ritardare il transito, ha spiegato, significherebbe aggravare le conseguenze economiche di una crisi internazionale che già sta pesando sui traffici e sui costi energetici. La cronaca: un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena nel sottopasso della stazione di Pesaro. Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere l'ospedale San Salvatore, dove è stato ricoverato. La prognosi è di 40 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha rintracciato e arrestato il presunto aggressore, un giovane poco più che ventenne, ora in carcere. Proseguono le indagini per chiarire i motivi e la dinamica dell'aggressione. Nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento temporale che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione dal lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Alcuni schizzi hanno raggiunto il vetro che protegge il celebre quadro, ma i controlli hanno escluso conseguenze per le opere. La sala resterà chiusa fino a domani per poi riaprire al pubblico. Infine il calcio, Europa League, stasera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Luciano Spalletti non snobba l'impegno ed avverte la sua squadra.
4: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
2: Intanto salta la seconda panchina in Serie A con Domenico Tedesco esonerato dal Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
9: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
11: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Abbiamo iniziato la nostra terza ora insieme qui su Radio Selene. Ancora buonasera, ciao, sono Mariano. Tra poco parliamo di ex calciatori e di aneddoti molto simpatici. Arrivano direttamente dalla Puglia, subito Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e poi Vasco Rossi.

siamo andati ad attingere dal repertorio gigantesco di Vasco Rossi, Non mi va 1987. Amici di Radio Selene, in questi giorni, anche oggi, a Noicattaro, quindi siamo in provincia di Bari, si sta tenendo un torneo di padel importante, magari avrete intercettato, ci sono tanti VIP, tanti ex calciatori, c'è Francesco Totti, c'è un po' di della Roma dei primi anni 2000, Candelà, poi c'è Nica Moruso che abbiamo citato prima, Luca Toni, e c'è anche Nicola Ventola che è ex calciatore del Bari, dell'Inter, Atalanta e altre, ricordiamo lui grumese, quindi super pugliese. In un'intervista ha svelato qual è il calciatore con cui si è sempre rifiutato di dormire in ritiro, ed è proprio Francesco Totti. Quando giocavano, insomma, in nazionale under 21, è capitato, gli ha detto: guardate, è impossibile dormire con lui quando ce l'hai in camera, perché ti mette il dentifricio in faccia, la mela in bocca e tutte queste cose qua. Però chiaramente marcava sull'aspetto dello spogliatoio come un ambiente goliardico, no? Si parlava, si giocava a carte. Oggi i giocatori solitamente si mettono le cuffione e non parla più nessuno, non hanno più interazioni tra di loro, o comunque prendono in mano il cellulare, ecco, sono cambiati un po', non c'è più quella cosa, quella parte bella che era quella del gioco, ecco, questa è, diciamo, un po' la morale della favola di questo aneddoto raccontato da Nicola Ventola. Tra un po' di gioco recuperato, mettiamola così, parliamo. Adesso una versione 2023, una cover dei Duran Duran, Psycho Killer.

insieme a Vittoria De Angelis dei Måneskin di Psycho Killer, però l'originale, lo ricordiamo, è quella dei Talking Heads. Siete su Radio Selene e voglio dare una bella notizia. Si parte da una cattiva notizia, però dicevo, un gioco recuperato. Andrea, un bambino di 4 anni di Manduria, quindi siamo in provincia di Taranto, proprio in queste ore ha vinto la sua personale battaglia contro la leucemia. In 18 mesi di paura, tantissime cure, tantissima speranza da parte sua, ma ovviamente dei genitori, di tutta quella che è stata la comunità di Manduria che l'ha accompagnato, 2 interventi, la chemioterapia, quindi è stato veramente molto forte a 4 anni, anzi anche meno, 2 anni e mezzo, perché è terminata adesso tutta questa faccenda. E arriva un video meraviglioso, quello che ci deve dare un po' di speranza, di questo bambino Andrea, accompagnato, sorretto dai suoi genitori, che suona la campanella dell'ospedaletto di Bari, del Giovanni XXIII, in segno proprio di vittoria, come per dire: io ce l'ho fatta. E quindi Andrea, veramente un abbraccio da parte nostra, bravo, goditela. Call me.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Trionfante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

qui su Radio Selene, Glory Box dal 1994. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, 1991. Ci siete entrati? Vi ricordate dell'incendio al Teatro Petruzzelli di Bari? Ecco, siamo proprio in quell'anno lì. Quando fu deciso di ricostruirlo, si decise di lasciare in bianco gli spicchi inizialmente decorati all'interno della cupola. Non so se avete presente, ci siete mai entrati, se non ci siete mai entrati, male. Ecco, da oggi, con le proiezioni rivisitate dall'artista Leandro Summi, quegli affreschi tornano a rivivere attraverso il digitale. Questi affreschi che sono presenti nei quattro segmenti originali rappresentano i ludi circensi antichi e moderni. Il carro di Tespi, la corsa romana, la corrida, il teatro medievale, il torneo medievale. Ok, quindi un esempio di come la tecnologia può aiutare a riscoprire quella che è la bellezza del passato.

Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto! Questo ci cantavano i Beatles 1965, siete su Radio Serena e adesso dobbiamo ritornare al 2026 con una canzone che parla del vivere il momento, il qui ed ora. Ogni popolo ha un proprio modo di dire questa cosa qua, il vivere il momento, il qui ed ora. Una cantante americana di origini italiane che si fa chiamare LP lo dice in maniera facile: non ti fermare, don't stop.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Radio Selene.
1: Buonasera, siete su Radio Selene con me fino alle 21 in questo giovedì sera che ci porta già un po' al weekend. Proviamo anche a farvi ballare con le prossime due: Dracula Remix, Tame Impala e Jenny, e poi Madonna con Dance Eteria.

detto che c'è tanta voglia di ballare questa sera qui su Radio Selene, Madonna, Danceteria. E adesso mettiamo una canzone del 1991 ripresa da tantissimi, per esempio anche da Bob Sinclair. Sono un gruppo americano, CNC Music Factory, questa la conoscete tutti, Gonna Make You Sweat.

Buonasera, un minuto dopo le 21.

0: Per quanto mi riguarda, questa Things I've Seen degli Spooks è l'ultima di questa sera, di questo giovedì su Radio Selene. L'appuntamento come al solito è domani venerdì alle 18. Grazie Gigi Savoni in regia, vi lascio con le notizie, con il Vivi e Rivivi. Ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
3: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
2: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
4: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
2: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
7: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
9: Ti odio e ti amo.
8: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero, nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della polizia postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
7: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2002.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. Infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona. Preferito da chi ama la musica più cool. Solo su Radio Selene. Just

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina, colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. I had a dream.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, parte la colonna sonora del pomeriggio qui su Radio Selene. Benvenuti amici. Allora, come va questo giovedì 17 settembre? Meno male che giovedì e non venerdì, sennò sarebbe stata una giornata sfortunata. Saluto anche Gigi Savoni in regia. Vi ricordo il nostro numero 347-7272-274. Ditemi come sta andando questa giornata, cosa fate di bello. Gaia, io me medesima, sono dietro il microfono, pronta per questa puntata in vostra compagnia fino alle 18. E quindi che dite? Iniziamo con la musica di Radio Selene. Allora, oggi lo chef propone un bel caffè accompagnato da una canzone del 1987 di Vasco Rossi. La indovinate?

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio ascoltatori, allora pronti a svagarvi, divertirvi, avere anche informazioni e curiosità su quel che succede qui in Puglia? Beh, siete sintonizzati sulla radio giusta. Però un attimo con la musica. Adesso Giulia Brescia, questa è Serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Pezzali e la sua voce inconfondibile qui su Radio Selene, Lo strano percorso. Eh sì, e calza a pennello questo titolo perché, parlando di percorsi, parliamo adesso di cose belle, di notizie che secondo me potrebbero essere rilevanti, soprattutto in questo caso per le famiglie baresi e non, perché dovrebbe essere un orgoglio per tutti noi, perché dal 24 settembre parte a Bari il servizio di trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori. Ed è un servizio essenziale, ovviamente, che permette a questi studenti, a queste studentesse, di vivere la scuola con continuità e in autonomia, grazie ad un operatore che con esperienza garantirà l'avvio immediato di questo bus sulle tratte sia urbane che extraurbane, e poi in forma graduale continuerà con la copertura completa per tutti i 370 studenti aventi diritto dal 28 settembre. Insomma, comunque, dopo settimane di attesa il trasporto riparte e finalmente accendiamo i motori, ecco, possiamo proprio dirlo letteralmente, verso una scuola davvero accessibile e proprio per tutti, anche in quel di Bari.

bene, anche meglio conosciuti come pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Eccoci, bentornati su Radio Selene. Allora, visto che io un po' vi conosco, cari ascoltatori, vi piacciono le novità, ho una bella notizia per voi, soprattutto se siete da queste parti nel nord della Puglia. È nata Rocambolé, la prima rassegna di teatro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. È un progetto nuovo, giovane, che porta il teatro proprio fuori dai palazzi e lo trasferisce direttamente appunto nel cuore della Murgia. Si parte da Ruvo di Puglia, ma ci saranno anche appuntamenti mensili ad Andria, con l'obiettivo di immergere il pubblico in questi luoghi attraverso fiabe popolari, ma anche musica dal vivo e teatralizzazioni ispirate alla cultura locale e anche al patrimonio del territorio. Il debutto è questo sabato 19 settembre con un laboratorio per bambini che costruiranno strumenti musicali. Ma che figo, posso tornare bambina pure io per farlo? E poi a seguire ci sarà lo spettacolo La penna di Uccello Grifone. Visto, il teatro appunto non si fa più soltanto nei palazzi e questi giovani pugliesi under 29 di Biceglie e Corato lo stanno dimostrando, devo dire, proprio bene.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e ne approfitto per dirvi che domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, domenica 20 settembre in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

ormai la conosco a memoria. Black or White, Michael Jackson del 1991, ci fa compagnia anche lui in questo giovedì pomeriggio 17 settembre. Allora, questo è uno di quei brani che ricordano una cosa semplice, non importa di che colore sei, non importa se sei nero o bianco, we're one and same, un messaggio potentissimo contro il razzismo. E poi quel videoclip che davvero mi teneva ipnotizzata da bambina con questa tecnica che si chiama morphing, e praticamente vedere tutti questi volti trasformarsi così velocemente era una cosa davvero ipnosi pura. Voi ve lo ricordate? Con questa energia noi continuiamo questo pomeriggio insieme con la grande musica di Radio Selene. Adesso ci ascoltiamo i Club Dogo, questo è King of the Jungle.

2015 al liceo J-Ax Maria Salvador. E quindi da una hit del 2015 passiamo subito ad una novità, una hit di quest'anno che sta facendo impazzire tutti. A quanto pare su TikTok tutti vanno pazzi per questa coppia artistica, Puccio e Mia. Questa

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Avete sentito bene? Siete su Radio Selene e se vi siete appena sintonizzati, benvenuti. A chi c'era già prima? Beh, bentornati. Il nostro pomeriggio continua con tanta buona musica. Adesso Karol G e Manu Chao e la loro Viajando por el Mundo. Poi Ultimo con Supereroi.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la

ultimo supereroi con noi su Radio Selene. Allora, adesso è il momento di rispolverare un classico pop italiano, qualcosa di grande, dei Luna Pop, che Cesare Cremonini, pensate, scrisse sul banco di scuola durante una lezione di matematica e fu anche cacciato dalla classe perché la prof lo rimproverò dicendo che non era l'ora di scrivere poesie. E invece Cesare ne scrisse una che poi è diventata una canzone, che racconta di ciò che resta quando un amore finisce, non solo perché vinse il Festival Bar del 2000 e si trasformò nel tormentone di quell'estate. E quindi noi sì, ce la godiamo qui su Radio Selene. Questa è Qualcosa di Grande, i Luna Pop.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati ascoltatori. Allora, io voglio sapere da voi, ma che tempo fa da voi? Perché qui a Corato fa caldo, ma possiamo dire almeno che di sera stiamo un po' freschi, un tocca sana. Comunque, nel frattempo ci godiamo un po' di musica. Teddy Swims, Mr. Know It All, e a seguire Inegra Maro. Ti è mai successo?

successo? Ce lo chiedono in Negramaro qui su Radio Selene dal 2012, questa bellissima canzone. Ma a voi è mai successo, per esempio, di star male dopo un pranzo, una cena? Beh, è capitato ad una convention a Turi ed è ormai ufficiale che l'infettivologo più famoso d'Italia, il dottor Matteo Bassetti, ha un debole per la nostra Puglia, perché prima con il polpo crudo, adesso per questo incidente a Turi che ha portato mezza sala al pronto soccorso, comunque lui ci è tornato sopra con ironia su questo avvenimento, perché dal congresso al pronto soccorso, beh, nel giro di poche ore non è che sia proprio il po' serata che ti aspetti. Però dietro questa battuta che lui ha fatto c'è della serietà, perché comunque l'ASL ha aperto un'indagine epidemiologica per capire cosa abbia causato questi malori dopo questa cena. Al momento non è stato incriminato ancora nessun alimento, però Bassetti coglie l'occasione per ribadire il suo mantra, che con il cibo non si scherza, e infatti, senza accusare nessuno, ha detto: speriamo che nessuno abbia mangiato pesce o alimenti crudi. E qui, ascoltatori, è impossibile non sorridere, perché è chiaro il riferimento al dissing con i baresi per il polpo crudo, quelli che scherzavano sugli anticorpi, sul polpo nel biberon. Ma la verità è che questa storia di Turi gli permette comunque di tornare sul tema della sicurezza alimentare, e da infettivologo, a parer mio, fa più che bene. Quindi parla della catena del freddo, parla della conservazione del cibo, ma anche della sua manipolazione, dell'igiene, comunque tutte cose che, se saltano, possono trasformare effettivamente, come in questo caso, una convention in una gita in ospedale, che invece di lasciarti, che so, biglietti da visita, nuove idee, insomma, ti porta direttamente lì in pronto soccorso. Quindi Bassetti stavolta non parla di polpo, ma ci ricorda che la tradizione è sacra, però a volte la salute lo è ancora di più.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eh no, no, noi lo cantiamo, il loro canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, con noi su Radio Selene. Allora, ascoltatori, è il momento della domanda di oggi. Oggi vi porto una domanda che a primo colpo, secondo me, divide sempre la scaramanzia, perché c'è chi crede, chi non crede a queste cose. E vi chiedo, voi siete scaramantici? Avete magari quel rito che dovete fare prima di qualunque cosa, un esame, un colloquio, un appuntamento, o anche soltanto prima di uscire di casa, perché no? Magari una cosa che vi fa sentire più sicuri e magari vi fa dire ok, soltanto adesso posso uscire. Beh, raccontatemelo con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272274, che fra poco vi leggo e vi sento.

Heart Run Free, Tim Mazel nella sua versione del 1997, eccola qua, Young Hearts Run Free, eccoci qui, bentornati, buon pomeriggio, oggi giovedì 17 settembre parliamo di scaramanzia e stanno arrivando i vostri messaggi al 347-7272-274. Per esempio c'è il nostro Michele da Conversano che mi scrive: Gaia, prima di ogni partita di calcetto devo toccare il palo della porta. Sì, se non lo faccio perdiamo sicuro, almeno hai il trucco per vincere sempre in ogni partita di calcetto. Buono, non svelare più i tuoi segreti, Michele, fidati. Poi c'è Tiziana da Molfetta che è scaramantica e mi scrive: io prima di un esame mi metto sempre gli stessi calzini che ho da anni ma portano fortuna, o almeno così credo, comunque non mancano mai. Io per esempio questa cosa dei calzini non l'ho mai provata, però quasi quasi al prossimo esame universitario la faccio, vediamo un attimino cosa fa su di me. Però c'è anche Marisa da Barletta che per esempio prima di fare cose importanti per scaramanzia si veste di verde. Eh sì, verde, la speranza mai si perde. E comunque ora tocca a voi, fatemi sapere al 347-7272-274. Siete scaramantici? Avete quel rito che dovete fare prima di qualunque cosa? Messaggi e note vocali che io fra poco vi sento e vi leggo.

The Future of the Future del 1998, questa musica proprio da discoteca, i Deep Dish qui su Radio Selene, proprio per attivare tutte le nostre pile, le nostre energie in questo giovedì pomeriggio. E devo dirvi che dopo 10 anni dal loro capolavoro Santeria, la coppia regina del rap italiano è tornata a far tremare Milano e anche le case discografiche italiane, perché Marra e Guè tornano insieme su un campionamento di Gangsta's Paradise. E quindi arriva adesso su Radio Selene una novità di Marrakesh e Guè Pequeño, Casini.

0: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. E allora, progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro e lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. E partner Sciuco Premium effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Biceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Biceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci di nuovo on air. Sì, ciao a tutti, io sono Gaia, proprio al microfono qui a cercare di allietare e farvi compagnia in questo giovedì pomeriggio, adesso con tanta buona musica. Ligabue, qualcosa per te, poi Coes con Mr. Nobody.

0: Nobody.
1: Ecco qui, l'abbiamo conosciuto Mr. Nobody Coez con una sua canzone dell'anno scorso che a me è piaciuta tanto, ma adesso in sottocassa, in sottofondo già sentiamo un classico del 1998, e alzate il volume e siate pronti a viaggiare nel tempo, perché stavolta c'è il maestro della dance italiana per noi che ci omaggia con una pozione magica, sì, fatta di cassa dritta e melodia anni 90. Beh, su Radio Selene c'è Gigi D'Agostino con la sua Elisir, noi ce la godiamo tutta. Questo è il classico di quest'ora su Radio Selene.